0: deal. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

fiducia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Buono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Tronì. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

wrong side of the bed.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una manciata di secondi alle 6, sfrecciati, sabato mattina, perché ci siamo, incredibile ma vero, 11 di luglio, ormai stiamo per arrivare al giro di boa anche di questo mese, già torrido di per sé, ma le coordinate diciamo che poi sono sempre quelle, almeno per quanto riguarda me, Lau e il Rock Morning Weekend Edition.
2: Buongiorno Juliet, buongiorno a tutti. Sì, le coordinate sono sempre le stesse. 366-6634-66 è il nostro numero. Potete messaggiarci tramite WhatsApp, SMS, insomma quello che volete, messaggi vocali, perché tra pochissimo partiranno tutte le nostre rubriche, quindi è il momento giusto, insomma, per stare qui con noi fino alle 10, insomma, non scappate.
1: Esattamente, anche perché adesso si inizia così, con un pezzone, i Pearl Jam.
2: Yes.

0: Le 6:04, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran l'ha chiamato e che vuole fare un accordo disperatamente. In precedenza Donald Trump, malgrado lo scetticismo degli 007 americani, ha dato credito all'alert lanciato da Israele sul presunto piano di Teheran per assassinarlo. Se dovesse accadere ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista, ha minacciato il tycoon, secondo cui i negoziati vanno avanti ma il cessate il fuoco è finito.
1: È di 12 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio boschivo che ha devastato l'area di Los Gallardos in Andalusia. 23 i dispersi e circa 1000 le persone evacuate. Il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso cordoglio e vicinanza all'amico popolo spagnolo nel messaggio inviato al re di Spagna Filippo VI.
0: Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo grazie alla catena umana degli altri passeggeri che l'hanno trattenuto sul sedile. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza.
1: Torniamo in Italia. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono l'ordine dei giornalisti, Usi Grai e le opposizioni.
0: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon. Domani affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha battuto il serbo Djokovic in 3 set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Da segnalare però l'arrivo di qualche temporale di calore dal pomeriggio sulle Alpi, in sconfinamento fin verso le pianure del nord. Temperature che qui perderanno qualche grado ma il caldo continuerà a farsi sentire. Stabili invece al centro-sud. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Radioactive, Imagine Dragons, si comincia così nella nostra mattina di sabato in questo Rock Morning Weekend Edition. Lau, Juliet, le coordinate le abbiamo date, 366-663-4466 il nostro numero, quello per scriverci. Come al solito ormai la prassi per usare le frasi di quelli bravi è anche questo, sì. Grande sabato di partenze. Ora posso dire, visto che tra poco inizia il What the Fuck, non fatemi esprimere prima, cioè se caricate questa benedettissima macchina fino al tetto, fino al soffitto dell'abitacolo, non vedete dallo specchietto retrovisore, ma almeno negli specchietti laterali che ve li hanno messi un occhio, ce lo date o no?
1: Abbiamo per caso un What the Fuck nascosto da svelare tra poco?
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Me lo tengo.
1: Insomma, vabbè, dai. Ce lo teniamo, perché appunto ecco la prima rubrica per questa mattina, lo sapete, è quella, però insomma il sabato è ricco di ospiti, soprattutto nell'ultima ora di questa mattinata insieme, perché si parla di arte soprattutto nel mondo della musica, del rock, con la nostra Claudia Antino in Arte Gubrin, che ci parla di artwork e di videoclip. Oggi pure la tocca piano e parla di uno insomma abbastanza un tizio, così uno di passaggio, e poi vabbè insomma adesso è presto, ne parleremo tra poco, perché poi dopo Gubrin si parla anche di pulizie che fai, non ce le metti in
0: capito?
1: Mezzo, uno scopettone non lo passi la mattina
0: per tirare l'ennesimo what the fuck, pensando a quanti peli il mio gatto lascia in giro, ecco. E allora io passo con l'aspirapolvere che chiede pietà ogni volta che vede che le sto per accendere.
1: Esatto, però non soltanto questo, perché poi lo sapete, voi vi divertite sempre con noi, durante i weekend si fanno anche un po' di dediche, se avete bisogno insomma di farvi perdonare da qualcuno, magari mentre siete in viaggio sbagliate la playlist, insomma quelle cose così, e quindi dedicate una canzone.
0: Sbagliate l'uscita.
1: Sbagliate l'uscita, la canzone trash, e quindi vi ridedicano una canzone ancora peggio magari.
0: Può essere, ci può stare un po' tutto, però vabbè, per il momento di canzoni ci sono solo quelle ufficiali, esatto, della nostra programmazione, e allora si va avanti così.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Un quarto sfrecciati, se la mattina è iniziata bene, ben per voi, tutta la nostra invidia. Se non fosse iniziata altrettanto bene.
4: What the fuck!
3: E quindi 366-663-4466 è il numero per tutti i vostri what the fuck per sfogarvi. Dicevamo prima che forse abbiamo già un esempio.
5: Sì, no? Addirittura qualcuno ci ha mandato una foto rappresentativa di questa auto che ho incontrato stamattina in tangenziale. Carica, io capisco, tu riempi tutto il bagagliaio fino al tetto, lo specchietto retrovisore non lo vedi, ma quelli laterali non te li hanno messi per hobby, per sport, per spaccarli nei muri quando non sai far manovra? Cioè, buttaci un'occhiata, vedi che sta arrivando qualcuno un po' più lanciato di te, ti levi dalle

0: Oh, quanti what the fuck che stanno arrivando al 366-663-4466. Nel frattempo io mi sono persa perché stavo leggendo e cercando di ricostruire questo messaggio di Giuseppe legato proprio alla questione che toccavamo prima, sai, del sorpasso. Lui dice: non è questione che arriva uno più lanciato di te da dietro e ti devi togliere dalle... è questione che ogni volta che finisce un sorpasso vi dovete rimettere a destra, e questa cosa non vi entra in testa. What the fuck, tutti quelli che occupano la corsia di sinistra abusivamente. Lui proprio va sull'abusivo.
1: Abusivo, abusivo, sì, guarda, ne so qualcosa effettivamente. Non parlo di persone in particolare che stanno accanto a me, che spesso utilizzano quella corsia come corsia normale di come si dice, di passaggio più o meno. Vabbè, buongiorno. Ma
2: buongiorno, sì. Stracciati, il mio what the fuck anche oggi va ai chilometri che ogni santo giorno bisogna fare.
1: È la vita.
2: Per andare ai cantieri e vedere quali sono i problemi, cosa serve, cosa si deve fare per cercare di rendere il lavoro più snello, più veloce, più tranquillo e senza tanti problemi. Qui in Sicilia temperatura di 23 gradi, dai coraggio che ce la faremo.
1: What the fuck,
2: da Gianni Luciano da Pachino.
1: Da Pachino, fanno i pomodorini.
0: Sì, ma soprattutto non mi torna questo. Beh, è vero, 23 gradi in Sicilia, perché io stamattina con la macchina non sono riuscito a scendere sotto i 27. Milano, Nord Milano.
1: Quindi dici meglio giustamente giù in Sicilia, perché 23 gradi è un pochino più ventilato forse, cioè, anche se siamo insomma a sud, però è più ventilato rispetto a Milano,
0: tutta
1: che è una bella conchetta.
0: Invidia, sì, anche perché poi stamattina io mi sono svegliata con gli ennesimi postumi, capito, dell'abbronzatura fatta in fretta e furia.
1: Ah.
0: Quindi io mi sono svegliata in versione Michael Jackson, what the fuck, perdo pezzi di naso.
1: Perfetto, arrivano I Am Giant.

0: I Am Giants Playing With Fire, eppure voi però effettivamente giocate col fuoco, per fortuna non vi firmate, scrivete in anonimato, perché ecco c'è chi ci scrive: buongiorno, what the fuck alla mia collega, perché? Perché entrambi proviamo qualcosa, attenzione, ma lei non ha il coraggio di fare un passo dato che ha un compagno con cui non sta bene, ma per una situazione economica non lo lascia per paura e continuiamo a vivere vita di nascosto.
1: Io sono sicura che voi entrambi proviate qualcosa, ma ti posso dire, non è lo stesso sentimento, fidati sulla parola.
0: Ecco. Ah, okay.
1: Sì, nel senso che lui probabilmente è innamorato perso, lei di sentimenti ne prova tanti, tra cui la comodità, l'opportunismo, tutta una serie di cose, ma lì dentro forse l'amore vero e il rispetto anche per il poraccio cornuto che c'ha a casa, a sto punto non c'è.
0: Esatto, sono d'accordo, posso dire che sono d'accordo.
1: What the fuck, sottoscriviamo.
0: What the fuckissimo.
1: Poi ci sono anche dei problemi invece di gestione ordinaria della vita, Jack. What the fuck doppio al postino, che in primis pochi giorni fa mi ha consegnato un avviso di raccomandata nonostante io fossi in casa, indicando ieri per il ritiro, vado in posta. Mi dicono che la lettera ce l'ha ancora il postino, what the fuck.
0: Non seguo.
1: Perché...
0: sono persa. Sì, cioè nel senso ho mezzo capito, ma non...
1: No, nel senso che beata te forse, io l'ho imparato a suon di multe questa cosa.
0: Ecco appunto.
1: Arriva il signor postino, non ti trova in casa o dice di non trovarti in casa. Ti lascia la ricevuta di passaggio con su scritto:
0: esatto,
1: la raccomandata sarà disponibile in posta a partire dal giorno XY, perché se no fai come me che il giorno dopo già vai e ti dicono: ma non è ancora arrivata la raccomandata.
0: Infatti,
1: a quanto pare Jack è andato pure il giorno giuso e la raccomandata ancora non c'era.
0: Ah, ok, chiaro, quindi ok, abbiamo problemi di ritardo. Vabbè, ma questo è un classico delle poste. Questo è un classico. Per fortuna però non ti arrivano multe.
1: Dipende.
0: No, non sappiamo.
1: Se sbagliano a mettere le date di giacenza, le cose varie, tu rischi di pagare la multa quella quando è

0: do here. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 6:32, sfrecciati i vostri what the fuck che continuano al 366-663-4466. C'è anche qualcuno che fa una specie di what the fuck alla stessa cosa, per cui invece non manderebbe a what the fuck. Sentite, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Oh, what the fuck a questo bellissimo mare di questa costa dei trabocchi.
3: Perché?
4: Perché oggi non posso andare al mare, tutto qua. Dico la buccia.
3: La colonna sonora sotto è giusta, comunque è molto malinconica.
2: Assolutamente sì, ha ragione, però effettivamente è una zona meravigliosa d'Italia. Se ce l'hai davanti e non puoi sfruttarla, what the fuck?

0: Port to the Floor, Lister Sailor, la giusta dose di Britpop di cui avevo bisogno, di cui abbiamo bisogno questa mattina, ma la cosa di cui abbiamo più bisogno è sfogarci, quindi diamo spazio soprattutto ai vostri what the fuck. Senti qua Juliet, buongiorno Mauro.
1: What the fuck, bello grasso corposo.
0: Bello, sì.
1: Al tipo della Punto Bianca targata BR, no. E mi fermo qua.
0: Ok.
1: Che pochi minuti fa a Barbate, in provincia di Bergamo, in centro paese, mi ha sorpassato, io sono con un bilico, in curva, riga continua, sulle strisce pedonali che avevano anche un dosso, e intanto mandava anche un messaggio col telefonino. Io spero che mi ascolti, visto che mi ha anche chiuso quando sei rientrato dal sorpasso. E sai cosa ti dico? C'è sulla dashcam. E quel filmatino qua glielo do giusto ai carabinieri prima di mezzogiorno.
0: Oh, bravo, vedi le soddisfazioni.
2: No, ma anche perché questo tra un po' ci mancava solo che guidasse dal sedile dietro con i piedi come Mr. Bean. E poi penso che i capi d'accusa ci fossero.

0: fossero tutti, no?
1: Mamma mia, peggio di quelli che si truccano poi. Io ieri ne ho beccata una così, what the fuck, che stava sulla corsia, quella lì normale, insomma, dove cammini, però truccandosi,
0: cioè, non
1: capito?
0: Il semaforo, cioè, proprio mentre...
1: No, mentre camminava, ma fosse la prima, guarda, cioè, buongiorno.
2: What the fuck,
1: sì.
2: Invece lo mando a me stesso.
1: Sì.
2: Che per far fare a mio figlio delle vacanze... Portandolo in giro a destra, a sinistra, a fargli fare delle cose che gli piacciono, mi sono infognato completamente di domeniche. Cioè io smonto adesso notte, domani monto notte alle ore 22.
1: Ok, perfetto.
2: E viva i figli, saluti da Stefano.
1: Ah beh, guarda, c'è una buona considerazione.
0: Viva i figli, proprio, sai, tipo gli spot anticoncezionali che stanno lì, pensano a come proporti l'idea e tutto il resto. Tu fai sentire tranquillamente questo messaggio di un padre disperato e vale, secondo me, più di qualsiasi campagna progresso.
1: Mamma mia, comunque a proposito di disperati, Stefano dalla provincia di Bologna, what the fuck, ai miei peli che mi crescono dappertutto, tranne

0: cosa gli vuoi dire? Sempre un piacere riscoprirli, risentirli, riascoltarli sempre qui su Radio Freccia, ma è anche un piacere sentire cosa vi gira male, perché non che noi godiamo delle sofferenze altrui, ma per tanti può essere un po', sapete, come il modo di dire, ma il comune è mezzo gaudio. Allora, 366-663-4466, ci sono i vostri what the fuck.
1: Buongiorno Rockers, e come non dar ragione a quell'ascoltatore che tu viva l'Abruzzo. Io vivo lì in Abruzzo ormai da 17 anni, sono trasferito lì da Milano.
0: E dov'è il what the fuck?
1: Vivo a 200 metri dal mare.
0: E quindi? E guarda...

0: ha fatto quindi... veramente quando non puoi andare per lavoro o altro, avete le bellezze, tutte le bellezze.
1: Allora,
0: Pescara, ciao, un abbraccio.
1: Vabbè, però dai, guardi su.
2: Sai come si... anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Esatto, cioè opera d'arte.
2: Perché io non capivo in realtà dove arrivasse il infatti. What the fuck in questo messaggio. È tutto bello, sì, vivo sì, al mare, vivo bene, me la spasso. E dice sto what the fuck per quelli che invece vivono, che ne so, come qui da noi stamattina, incontrando sì, anche dei colleghi entrando in radio, e che ti dicono ma what the fuck, ma dov'è il temporale, hanno fatto le allerte, tutto il resto, l'abbassamento delle temperature, e tu dici non lo so, ormai uno spera pure che piova, capito?
3: Da una parte sì, effettivamente almeno respiri un pochino. Comunque a proposito di viabilità, ecco, io vorrei mandare a stendere quell'automobilista che ieri mi ha sorpassato e mi ha praticamente fatto la barba, se ce l'avessi avuta, sulla mia fiancata. Io veramente stavo guidando, a un certo punto mi vedo arrivare questa 500 da dietro, ho detto lanciatissima, un po' come te, capito, quando arrivi lanciata la mattina.
2: Ma magari ero, no, non ho 500.
3: Magari eri tu, ok, non eri tu, non potevi essere tu su Roma, sulla tangenziale. Praticamente mi ha lisciato e poi mi ha stretto davanti come il nostro Mauro nel camionaro, quindi ho detto, gli ho lanciato proprio un what the fuck.

0: il The Good Times Roll dalla nostra top 20 alle 6:48 quando arriva il What the Fuck Official.
1: Eh sì, in questo caso si parla di anche qualcosa che riguarda l'attualità. Hanno chiesto al Tre, cantautore italiano, dicendo: ma scusami, hai quasi 30 anni, non è forse ora di andare via da casa dei tuoi? E lui ha detto: ma sti cazzi, sostanzialmente io ci sto bene. Quelli che vanno via prima è perché probabilmente hanno delle difficoltà a livello relazionale con i genitori. Lui ha paragonato il tutto al centro estivo e quindi la sua risposta a quelli che gli hanno detto ma non è ora di andare via è stata: ma what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto sfrecciati, buongiorno giù dal letto, soprattutto dai. Perché siamo a metà luglio, ci sono un sacco di cose da fare in questa giornata, tipo sopravvivere, a noi basterebbe quello, e allora per farlo siamo qui a tenervi la manina, a tenervi compagnia fino alle 10, Lau, Juliet, tutto il Rock Morning Weekend Edition, tutto il cucuzzaro, gli ospiti, le cose, le rubriche.
3: Eh sì, siamo molto incoraggianti comunque, perché intanto li teniamo per mano, sopravvivendo insieme, e possiamo sopravvivere fino alle 10 anche in questa seconda ora in cui, lo diciamo, diventiamo un pochino più serie perché torna il momento dell'attualità. Tra pochissimo vi spoileriamo, anzi vi sveliamo l'argomento di oggi, però ecco, insomma, facciamo anche un po' di informazione ancora più seria tra pochissimo. Intanto, who are you?

0: Le 7:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran l'ha chiamato e che vuole fare un accordo disperatamente. In precedenza Donald Trump, malgrado lo scetticismo degli 007 americani, ha dato credito all'alert lanciato da Israele sul presunto piano di Teheran per assassinarlo. Se dovesse accadere, ho lasciato le istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista, ha minacciato il tycoon, secondo cui i negoziati vanno avanti, ma il cessate il fuoco è finito.
0: È di 12 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio boschivo che ha devastato l'area di Los Gallardos in Andalusia. 23 i dispersi, circa 1000 le persone evacuate. Il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso cordoglio e vicinanza all'amico popolo spagnolo nel messaggio inviato al re di Spagna Filippo VI.
1: Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo grazie alla catena umana degli altri passeggeri che l'hanno trattenuto sul sedile. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza.
0: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam maschile londinese. Ha battuto il serbo Novak Djokovic in 3 set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
1: E per il calcio la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Stasera alle 23 la sfida tra Norvegia e Inghilterra, nella notte alle 3 Argentina-Svizzera. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo alla musica di Radio Freccia. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Da segnalare però l'arrivo di qualche temporale di calore dal pomeriggio sulle Alpi, in sconfinamento fin verso le pianure del nord. Temperature che qui perderanno qualche grado, ma il caldo continuerà a farsi sentire. Stabili invece al centro-sud. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Happy, happy, happy, happy, happy, happy.

0: Ok, ho ufficialmente trovato il mio spirito guida in questi ultimi 3 minuti e 30, non me ne voglia.
1: Prego.
0: Ma allora, ci sono queste nonnine ormai, influencer, e ce ne sono tante sui social, perché si sa, l'internet si è aperto ormai un po' a tutti. Ma ne sta facendo, diciamo, sta facendo parlare soprattutto una, perché ha ricevuto sostanzialmente una lettera da parte della sua casa di riposo, dove le si diceva che gentilmente o la smette con determinati comportamenti oppure deve lasciare la casa di riposo. E io penso, cosa farà mai sta 96enne nonnina molesta? Fa festini con musica e alcol.
1: E beh, mi pare giusto, no? Infatti lei ha risposto: posso fare quello che voglio, io pago $12,000 al mese per vivere qui, quindi posso fare festa se mi va. Però è bellissimo perché, insomma, se andando un po' a scovare poi il profilo di questa nonnina, ci sono dei post che sembrano veramente dei meme, ma in realtà, scusate il gioco di parole, perché ecco, che ne so, c'è lei che beve il suo ottavo drink, oppure dice instead of coffee I drink wine, quindi anziché invece del caffè bevo vino, ecco, sì. Così lei magari inizia la mattina.
0: A me lei usciva anche sugli altri social, sì. Non solo su Instagram, ma per esempio anche su TikTok, perché aveva inaugurato questo filone di contenuti, il classico fit check, get ready with me, okay. Ma ogni volta era per andare a trovare mio marito morto al cimitero, oppure quando hai una certa età gli eventi mondani sono quelli, tipo per andare al funerale dell'ex marito della mia migliore amica, e allora sceglieva con i follower. Ma questa ha qualcosa tipo 4 milioni e passa di follower su Instagram, su TikTok forse addirittura di più. Ma oltre a essere spirito guida, proprio per spirito che ha mantenuto, per avere 96 anni se la passa pure parecchio bene a livello fisico.
1: Ma infatti è quello che ti volevo dire, guarda, la stavo osservando proprio in questo momento e stavo leggendo 96 anni in cui molte persone pensano di dover rallentare, invece lei no, e fisicamente, ragazzi, veramente tiene botta.

0: Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia.
3: Le 7:18 sfrecciati, si parla come al solito anche di attualità nella nostra mattina assieme e visto che siamo in piena estate ormai, lo dicevamo, tanti che si muovono, è anche giusto parlare di questo fenomeno, si sente molto ultimamente, l'overtourism, perché d'estate colpisce più che in altre stagioni e potrebbe arrivare addirittura, secondo alcune indagini, a distruggere le nostre città nel lasso di tempo abbastanza breve di anche qualche anno. Ovviamente non colpisce solo le città questo fenomeno, ma anche tante località, per esempio quelle naturalistiche, che hanno ancora più bisogno di essere preservate.

0: Overtourism, è questo il termine che potremmo tradurre con turismo eccessivo, smodato, sfrenato, di cui si parla tanto ultimamente e che d'estate ci tocca più del solito. Molto spesso lo sentiamo in relazione alle città, perché c'è questo fenomeno per cui è come se le città fossero da un lato vuote, ma dall'altro stracolme di persone, perché si svuotano di cittadini, soprattutto il centro storico, per far spazio ai turisti. Questo ovviamente a livello di tessuto sociale, tutta una serie di dinamiche, non fa bene alle città. Dall'altro lato però l'overtourism colpisce anche tante mete, magari meno note fino a qualche anno fa, ma che sono anche dei borghi molto piccoli, oppure delle riserve naturali, posti che non sono fatti per ospitare così tanta gente, ma che magari grazie anche alla spinta dei social acquistano tantissima visibilità.
1: Assolutamente. Invece, da un punto di vista urbanistico, che cosa succede alle città con l'aumento del turismo? Succede che gli affitti salgono, che i prezzi nei negozi si adeguano alla domanda e i servizi si orientano verso chi spende di più. Quindi il cittadino medio che vive la città tutto l'anno si ritrova così a pagare le conseguenze di fatto di una trasformazione che non ha voluto lui stessi. Ecco, uno dei problemi maggiori appunto riguarda la casa, perché tantissime gli affitti salgono a causa anche degli affitti brevi proprio per i turisti. Da un punto di vista sanitario gli accessi al pronto soccorso diventano molto più complicati. Ecco, per esempio, cioè, dati alla mano, a Firenze sono stati 36.770 casi in aumento rispetto ai 32.305 del 2022 di ospedali che fanno fatica a reggere il peso del turismo. Ecco, poi nello stesso anno circa il 43% degli accessi ha riguardato persone non residenti appunto nel comune di Firenze, per cui è qualcosa che tocca tantissimi ambiti a livello urbano e, come diceva Juliet, non soltanto urbano.

0: Overtourism, problema molto sentito, dicevamo, non più solo nelle città ma anche in tante località più piccole, non destinate ad accogliere così tanti turisti, così tante persone. Ne stiamo parlando al 366-663-4466, cercando di capire da un lato se lo avete riscontrato magari nei vostri viaggi, dall'altro lato se cercate di fare vacanze alternative. Adesso vanno molto, per esempio, anche le vacanze in bicicletta, le vacanze lente, le vacanze destagionalizzate, sono tutte delle alternative valide per evitare proprio di intasare le città o i luoghi di villeggiatura. E ci sono arrivati anche degli esempi virtuosi in questo caso. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Freccia. Noi qualche mese fa siamo stati a Civita di Bagnoregio e lì, per arrivare alla parte antica della città, che si chiama anche la città che muore perché è praticamente costruita sopra un masso che piano piano viene corroso, quindi questa città piano piano scomparirà, si pagano 5 euro per andare alla città vecchia, quindi credo che sia una soluzione per l'overtourism far pagare qualcosa. Alberta.
0: Il biglietto sì. È sempre la soluzione a quanto mettere il prezzo? Sono tutte delle domande che ci stiamo facendo, anche quanto pesano i social.
2: Esatto, poi infatti riguardo il biglietto ci scrivono anche: per limitare l'overtourism bisogna mettere l'obbligo di prenotazione per visitare un determinato posto, il ticket d'ingresso, come fanno, se non erro, a Venezia, perché di fatto lì in questa città c'è già, ecco, si parla comunque di un biglietto d'ingresso che varia tra i 5 e i 10 euro, ecco, quindi come dicevi tu bisogna capire poi a quanto ammonta poi il costo, no?
0: Poi in certe città, va detto, si combatte il turismo mordi e fuggi, viene chiamato così, come nel caso di Venezia, per cui se uno pernotta, per esempio, questo ticket d'ingresso viene annullato, perché, come dire, vieni per consumare, vieni per apportare qualcosa anche al turismo della città. In tanti altri casi però l'overtourism è più lungo, quindi anche per chi pernotta comunque diventa un problema a livello di gestione della città.

0: Radio Freccia.
1: 7:34 sfrecciati, prima dicevamo parlando di overtourism, quanto possono pesare i social? Infatti ci state già iniziando a rispondere al 366-663-4466. La questione è abbastanza semplice, cioè con il boom dei travel influencer ci sono anche tante mete che magari prima erano considerate un po' meno alla portata di tutti, che vengono prese d'assalto, oppure i cosiddetti post instagrammabili, e anche all'interno della stessa località, della stessa città, ci sono degli angoli che sono presi letteralmente d'assalto e altri invece che rimangono più isolati, più vuoti, per cui basterebbe magari anche ridistribuire il turismo sullo stesso territorio, sullo stesso terreno in maniera diversa, e già l'impatto sarebbe molto minore.

0: E continuiamo a parlare di overtourism. Tantissimi di voi al 366-6634-66 ci stanno dicendo però comunque il problema non sono i turisti in sé, bensì chi organizza, chi gestisce magari anche la città, no, in generale. E infatti il problema non è il turismo in sé. Il turismo, lo sappiamo, porta lavoro, porta entrate all'interno per quanto riguarda l'economia, porta scambi culturali, ma però quello che ci chiediamo è cosa succede quando il turismo smette di essere una funzione della città e diventa proprio la logica principale con cui vengono ripensate case, servizi, negozi, eccetera eccetera, no? Ecco, quando poi si parla di rigenerare proprio una città, vorremmo anche che venissero rigenerati degli spazi per creare servizi, biblioteche, luoghi culturali, però quando si parla di overtourism succede che questi spazi vengono rigenerati invece per fare resort, per fare palestre H24, residence, posti di lusso che magari attirano proprio il turismo e soprattutto incentivano l'economia da questo punto di vista, no?
1: Esattamente, per cui ci sono anche tanti messaggi che stanno arrivando al 366-663-4466. C'è qualcuno che cita anche le Cinque Terre, per esempio, non solo le classiche città d'arte come possono essere Milano, Firenze, Roma o Venezia, perché anche quelle sono delle zone fortemente colpite dall'overtourism. Qualcuno parla anche della Versilia dicendo è il caso di Antonia, lei dice: buongiorno Sfrecciati, in Versilia trovi solo case in affitto breve, una casa per una persona che vuole andare anche solo a vivere da solo diventa difficile da trovare, anche quella è una zona molto colpita, molto battuta a livello turistico. E poi ce ne sono anche tante tante altre, anche zone magari che sono più complicate da preservare a livello naturalistico paesaggistico, lì subentra un'ulteriore difficoltà.

0: Diversi messaggi, testimonianze che ci arrivano al 366-663-4466 parlando di turismo eccessivo, over tourism, come è stato ribattezzato da un po' di tempo a questa parte. C'è anche una riflessione ulteriore. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno sprecciati. Io volevo aggiungere una considerazione al discorso del turismo, perché è vero che porta lavoro, porta entrate, ma è vero anche che quelle entrate le porta a chi lavora con il turismo. Io vivo in un comune limitrofo di Firenze e sono costretto a pagare tutto molto di più perché la mia città è una città turistica, perciò affitti, costo delle case, ristoranti, è tutto stracarissimo perché ci sono i turisti, ma io da quei turisti non ne ricavo niente. Fabio da Firenze.
2: Sì, infatti. Tra l'altro, in particolar modo Firenze, leggevo che è una delle città che ne risente di più di questa cosa, perché per quanto riguarda proprio il passaggio poi degli spazi eccetera, per esempio dicono che l'area dell'ex teatro comunale è stata trasformata in un intervento immobiliare di lusso, ex cinema e teatri che sono stati trasformati in palestre aperte tutto il giorno, immobili pubblici o luoghi comunque un tempo collettivi sono stati riconvertiti invece in usi turistici, alberghieri oppure commerciali.
0: Esatto, questo è poi il rischio, cioè che dicevamo le città si appiattiscano tutte, perdano i loro tratti distintivi perché i turisti cercano poi sempre più o meno gli stessi servizi, cercano sempre le stesse cose, soprattutto se si parla di turisti stranieri che magari con difficoltà si adattano al tessuto sociale italiano che invece è estremamente variegato. Questo è un ulteriore step che va a complicare le cose, però diciamo che sono tante le zone d'Italia colpite da questa cosa e ce lo state raccontando.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.50 chiudiamo questo momento di attualità in cui abbiamo parlato di overtourism con voi. Susanna per esempio ci scrive: io sono nata a Roma, poi mi sono trasferita in un'altra città e quando ci torno non la riconosco, troppe persone, sempre cibo ovunque, disordine, rumore. Ecco, posso dire che da una parte mi ci riconosco anch'io, soprattutto per quanto riguarda il discorso gastronomico, manca l'identità di cui insomma una volta
2: Sì, si parlava. Anche Mirko dice: ma parliamo anche dei siti naturali tipo cascate, fiumi, che vengono pesantemente pubblicizzati dagli influencer, poi le persone arrivano, li rovinano, li insozzano e molto spesso non sono nemmeno preparati per affrontare questa natura e si deve ricorrere ai soccorsi alpini, eccetera eccetera. Vero, anche quello, tasto estremamente dolente. Sfrecciati, l'abbiamo capito, l'overtourism può essere un problema, cerchiamo di viverci l'estate con la maggiore consapevolezza possibile per passarcela bene.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 sfrecciati, orario caffettino, yes. Ribattezzato qui da noi, ma orario quello che volete a casa vostra, ovunque voi siate nel mondo, anche perché cerchiamo di seguirvi non solo con la radiovisione, con tutte le nostre app, lo streaming, le frequenze FM, cioè vi veniamo dietro un po' in tutti i modi, soprattutto d'estate. Posso dire, se poi sì. Soprattutto siete diretti in un posto fresco o dotato di aria condizionata ma non eccessiva, io vengo anche lì a trasmettere. Adesso direttore, facciamoci delocalizzare in un posto fresco.
6: Ecco, un giacchettino non ce l'abbiamo, signora mia, questa mattina per la cervicale, per l'aria condizionata? No,
5: non apriamo questo, vabbè, questo armadio pieno di scheletri.
6: Lasciamo perdere. Diciamo più che altro cosa ci aspetta in questa terza ora, perché tra pochissimo torna il momento ricerchina. Ce la chiacchieriamo un po' fino ad approdare alle vostre amate dediche e richieste. Intanto arriva Sir Jimi Hendrix con Purple Haze.

Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Trump ha detto che l'Iran lo ha chiamato perché vuole fare un accordo di pace disperatamente. In precedenza lo stesso capo della Casa Bianca era tornato a parlare del presunto

0: un'azione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Usigrai e le opposizioni.
1: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di un hostess. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis, dopo che nelle prime 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi.
0: Ho pensato di morire, non vedevo più nulla, il sangue mi impediva di respirare. Il racconto della 23enne sfregiata giovedì alla fermata Duomo della metro di Milano. In carcere è finito Mohamed Saidi, 27enne algerino, ritenuto dalla procura pericoloso e a rischio di reiterazione del reato. Chiesta la custodia cautelare, ma il magistrato ha scritto nell'ordinanza che non c'è prova di un movente religioso.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon. Domani per il titolo affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ieri pomeriggio ha battuto il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
0: Per il calcio la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Stasera alle 23 la sfida tra Norvegia e Inghilterra. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Da segnalare però l'arrivo di qualche temporale di calore dal pomeriggio sulle Alpi, in sconfinamento fin verso le pianure del nord. Temperature che qui perderanno qualche grado, ma il caldo continuerà a farsi sentire. Stabili invece al centro-sud. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Dong Bin, Snow Patrol, quando è arrivato il momento, quello che aspettate sempre in trepidante attesa, quello dove scomodiamo le alte sfere della scienza e ogni volta restiamo immancabilmente delusi, perché se le ricerchine che escono sono queste, dici, vabbò, è la scoperta dell'acqua calda, l'amico che ti prende sempre in giro è quello che alla fine ti vuole più bene.
1: Oh, vedi, ecco, infatti secondo la scienza prendersi in giro costantemente abbatte le barriere della formalità e crea un codice segreto tra le persone. Quindi chi ti critica in faccia in modo ironico, e sottolineiamo in modo ironico, è trasparente al 100% perché non ha bisogno di falsi complimenti, però soprattutto usa l'arma del cinismo come qualcosa per dimostrare una vicinanza emotiva che non ha paura di essere fraintesa. In pratica tutti gli insulti amichevoli sono la massima forma di rispetto, dico.
0: Anche perché a me viene da ribaltare la questione, cioè forse non è che lui ti insulta perché ti vuole bene, ma lui è libero e ha questa possibilità perché tu gli vuoi bene e quindi sostanzialmente lo accetti, altrimenti se arrivasse un altro di cui a te non frega particolarmente e non gli vuoi particolarmente bene e appena appena te ne dice una mezza, il mio gesto è braccio steso e indico, come fossi una hostess, la porta più vicina.
1: Ma infatti bisogna avere un certo tipo di confidenza comunque con questi amici, non è che lo dici a quella persona che magari frequenti da poco tempo, che ne so, da 2 mesi, 3 mesi, ok, nasce una bella amicizia, mi permetto di prenderti in giro. Non so, per quanto mi riguarda mi risulta molto difficile, però con quelle persone invece, che ne so, anche sorelle, oppure amici che conosco da una vita e quindi diventano quasi fratelli, mi viene spontaneo, insomma, cazzeggiare con loro, prenderli in giro soprattutto.
0: Ma certo, anche perché poi più la relazione di amicizia, secondo me, si approfondisce, più conosci anche i lati negativi della persona, che sono quelli su cui uno poi può anche fare dell'ironia più facile, più becera, perché ti apri, ti scopri di più con gli amici più stretti.
1: Certo.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Olivetto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Olivetto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Olivetto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Freccia.
9: 17 minuti dopo le 8, sfrecciati, attenzione, perché in mezzo a tutte le buone notizie, le ricerchine, ce n'è anche un'altra, cioè tenetevi pronti perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Andate subito su RTL 105 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare.
10: Visto che bella, infatti, l'ho dato un'occhiata, quasi quasi. No, noi non possiamo, mannaggia, lasciamo spazio a loro. Però, insomma, io direi di continuare a parlare di amicizia. L'avevamo introdotto prima l'argomento, però c'è qualcos'altro che abbiamo scovato, ovvero un altro termine che si dice doorbell, ovvero l'amico, quello lì della porta accanto. Ecco, ne abbiamo tutti uno, oppure ne abbiamo avuto. Sono anche un po' di momento revival, no? Negli anni 90, quando c'erano questi amici che ti imboccavano a casa e che ti davano una sicurezza. Voi ce l'avete?

0: Doorbell friend, doorbell, campanello, quindi letteralmente dicevamo l'amico della porta accanto. È una cosa molto anche anni 90, forse 80, adesso si usa meno, per quello dicevamo andiamo anche sul momento revival. È il classico che ti scrive magari adesso semplicemente: ciao, sei a casa? Passo. Magari in tanti abbiamo ancora fatto in tempo ad averne uno, o ce ne siamo trovati uno anche nella casa dove siamo andati a vivere dopo. Può essere il vicino, uno non ci spera, sente sempre le peggio cose sui rapporti di vicinato e invece poi scopri che ci sono anche dei vicini così. È molto bella come dinamica.
1: Molto bella, sì, perché poi comunque qui si parla di amici della porta accanto, perché di fatto sono quelli che più facilmente possono raggiungere la nostra abitazione, starci dentro e mettersi lì magari sul divano anche senza fare nulla, anche senza dirsi nulla, semplicemente per vivere insieme con convivialità un momento quotidiano, ecco, della giornata, prendere un caffè, due chiacchiere, eccetera. Quegli amici che poi senza nemmeno dirlo possiamo definire proprio un antidoto all'isolamento, perché è anche un po' la tendenza, no, di questo periodo storico, e trovare queste persone che invece vengono a casa, ti vengono a trovare e fanno due chiacchiere semplicemente così per stare insieme, è molto bello.
0: Sì, ma poi soprattutto è bella la dinamica anche della improvvisata, senza organizzare niente. Cioè il classico che dice: ma no, stai finendo di lavorare, senti, t'aspetto, sa dov'è la moca, sa dove sono le tazzine, entra, s'arrangia, tu non hai problemi, non devi mettere su quella facciata del ospiti a casa, perché non rientra quell'amico nel genere ospite, è proprio qualcosa di diverso. Per dire, a me è capitato di averne, era, cioè, una mia amica e tutto, il classico cresciute come vicine di casa, e lì lo scambio è assolutamente quotidiano. Anche quando ti senti al telefono, fateci caso, c'è quella persona che forse è il doorbell friend, a cui non dici ciao come stai, la conversazione continua a prescindere.
1: Vero?

0: Fantastic Negrito con The Duffler. Intanto stiamo parlando con voi al 366-634-466 dei cosiddetti Dolber Friends, ovvero quegli amici della porta accanto. Abbiamo detto essere un momento un po' revival, perché di fatto questa cosa succedeva tantissimo negli anni 90. Ecco, per quanto mi riguarda, noi millennials l'abbiamo vissuta tanto, anche Juliet appunto ne stava parlando come qualcosa di veramente sentito, ma anche i nostri sfrecciati, per esempio Giampaolo ci dice: ciao sfrecciati, riguardo al Doorbell Friend, era una situazione così frequente negli anni 90 appunto che ci hanno fatto una serie televisiva di enorme successo, Friends, quindi amicizia, amore, risate, vai di poltrone reclinabili, I'll be there for you, infatti, cioè proprio sto lì per te, ecco, preciso, nella tua casa, per raccontarti di tutto e per ascoltarti.
1: Quello ha fatto storia, che poi tanti la vedono magari come la classica cosa un po' romantica che non corrisponde esattamente alla realtà dei fatti, invece può essere così e ci sono tanti che ce lo raccontano. Poi negli anni, ovviamente, per trasferimenti, cambi di routine, cambi di vita, questi amici tendono anche a perdersi, però secondo me c'è anche l'esperienza quella dopo dell'amico vicino di casa di ritorno, per cui se magari inizi ad abitare stabilmente in una casa senza troppi trasferimenti, in un palazzo, può essere, come dicevamo prima, che ti trovi anche dei vicini di casa che diventano proprio amici, sai che ci sono, gli lasci le chiavi, dici vabbè, per qualsiasi cosa entra, vieni, fai. È molto bella come dinamica.
0: Sì, sì, infatti, che poi noi la pensiamo molto spesso soltanto per una cosa tra giovani, però tantissime persone, per esempio Betty ci dice: mia nonna aveva le Doorbell Friends senza questi nomi qui, ogni mattina senza orario era l'ora del caffè e della chiacchiera. Io penso pure a mia madre, alle sue Doorbell Friends, insomma le sue amiche, le sue vicine con cui chiacchiera, no? Quindi è qualcosa che ci aiuta, che non ci fa stare soli.
1: Sì, Monica dice: era la normalità con due mie amiche ai tempi dell'università, chiamavo solo per sapere se fossero in casa e a quel punto proseguivo, andavo da loro diretta per un caffè, per una pausa studio, era il bello di vederci ogni giorno.

0: soprano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Freccia.
5: 8:33 sfrecciati, perché no? Magari anche al doorbell friend potrebbe andare una dedica e richiesta, no? Vai di fantasia. Cosa è successo?
6: Niente, intanto loro comunque sono già partiti con le loro dediche e richieste. Continuate così al 366-663-4466, infatti doorbell friends, amici, parenti, fidanzati, tutto. Quello che volete, ecco, l'importante è che non siano canzoni rock, che non siano dedicate a noi, nemmeno a voi stessi.

0: My Generation delle Limp Bizkit, che ci danno la giusta carica per affrontare le vostre dediche e richieste, tipo questa di Andrea. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve.
0: Salve a lei.
1: Ieri sera abbiamo fatto la mattata, abbiamo guardato un film, siamo stati su fino alle 2, abbiamo detto tanto domani mattina l'erede ci farà dormire. Alle 6:50 ha cominciato a suonarci come delle gran casse, ci prendeva schiaffi da tutte le parti. Vorrei dedicarle Voglio dormire di Don Bachi.
0: Eccola. L'erede. L'erede. Oh.

0: se via telefono, quello almeno lo stacchi, invece se ce l'hai a casa e nel letto, l'erede che inizia a saltare nel lettone è un'altra questione.
1: Si sente tutta la disperazione comunque sì, di un padre.
0: Sì, sì, sì. Buongiorno, vorrei dedicare al mio amico Mario che tra un po' riparte per tornare a Milano dal mare. Vabbè, lui è facile, sì, viaggiare.

0: fosse facile sì viaggiare evitando le buche.
1: Eh sì, infatti è un classico comunque che è sempre bello riascoltare. Buongiorno Albi.
2: Vorrei dedicare a mia sorella Letizia You Spin Me Round dei Tidor Alive per ricordare tutte le belle serate passate insieme in discoteca. Albi B.
1: Vedi la cosa.

0: E poi campionata e poi remixata. Questa, vabbè, di canzone ha avuto una storia infinita, dalla disco dance, disco music, in tutte le salse l'ha rifatta.
1: Assolutamente. Intanto arriva Sam Fender.

0: Dediche richieste al 366-663-4466. Come al solito si spazia un po' ovunque, quindi buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Vorrei dedicare a mia suocera che al mattino appena sveglia mi ricopre di informazioni shut up dei Black Eyed Peas. Un appello, per favore, parlami di pomeriggio.

0: pezzone questo utilizzato per quanti saggi di danza hip hop negli anni in cui è uscito?
1: Ma che cosa mi hai ricordato? Sì, anch'io sono caduta in quel tunnel, è vero, sì, posso affermarlo. Buongiorno Salvatore.
2: Io sono solitale con l'amico radioascoltatore. Sì. Chi? Sul discorso erede.
1: Ah, ok.
2: Io dedico al mio erede che ha fatto la stessa identica cosa stamattina. Più che altro con mia moglie, io sto andando al lavoro. La sigla di Tasmania.

0: Ma questi piccoli eredi, come li chiamate voi, piccole fonti di reddito per tante babysitter, per tante altre... Beh, quello sono, tutto sommato. Togliamo un po' sta poesia dei bambini.
1: Ma sì, gli eredi al trono proprio. Qui Ivan da Milano ci scrive: desidererei tanto dedicare a mia sorella Jasmine, che vive in Calabria, una canzone di Giuni Russo che noi, ti dico la verità, non abbiamo capito esattamente, quindi diciamo mediterranea.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 8.49, chiudiamo questo momento di dediche e richieste così.
2: Buongiorno sfrecciati, volevo dedicare, ti voglio tanto bene, al mio figliolo, bimbo per modo di dire, 36 anni.
1: Cucciolo.
2: Giovedì mi ha portato a vedere il concerto degli Europe a Forte dei Marmi e li volevo dedicare, ti voglio tanto bene.
1: Ah, okay.
2: Un abbraccio dalla Stefi e buon sabato e buona domenica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 in punto sfrecciati, noi qui per darvi il buongiorno. Questo compito ci hanno dato, ci hanno detto: Lau Juliet, voi quando sono le 9 in punto dite buongiorno. No, solo sì, in teoria poi noi, con un po' di deliri vari che ci contraddistinguono, infarciamo il tutto di altre cose, ma sostanzialmente quello è. Ancora un'oretta appunto da passare assieme, ma non saremo da soli perché il sabato dentro tutti, proprio ammucchiata facciamo.
5: Sì, è vero, perché è il giorno in cui abbiamo più ospiti, due comunque. Tra pochissimo torna la nostra Claudia Antino in Arte Gubrin per parlarci di artwork, di musica, di arte nel mondo della musica, anche di videoclip. E poi si parlerà anche di pulizie, perché lo sappiamo, ci raggiungerà anche la casa di Mattia, il nostro cleaning influencer di fiducia. Tra pochissimo invece tornano le news, subito back to the bone.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il mondo della musica è in lutto per la morte di Peppino Di Capri, il popolare cantautore all'anagrafe Giuseppe Faiella, che si è spento nella sua villa sull'isola campana. Aveva 87 anni ed era malato da tempo. Di Peppino Di Capri si ricordano successi intramontabili come Roberta, Saint-Tropez Twist e Champagne.
0: Trump ha detto che l'Iran lo ha chiamato perché vuole fare un accordo di pace disperatamente. In precedenza lo stesso capo della Casa Bianca era tornato a parlare del presunto piano di Teheran per ucciderlo. Nel caso succedesse, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha minacciato Trump.
1: Un aereo di piccole dimensioni partito da Nassau e diretto a San Andros è precipitato ieri nell'arcipelago dell'Oceano Atlantico nelle Bahamas per motivi da chiarire, causando la morte di 10 persone, 9 passeggeri e il pilota. La nazionalità delle vittime per ora non è stata resa nota.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Ho pensato di morire, non vedevo più nulla e il sangue mi impediva di respirare. È il racconto della 23enne sfregiata giovedì alla fermata Duomo della metro di Milano. In carcere è finito Mohamed Saidi, 27enne algerino, ritenuto dalla procura pericoloso e a rischio di reiterazione del reato. Chiesta la custodia cautelare, ma il magistrato ha scritto nell'ordinanza che non c'è prova di un movente religioso.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon. Domani per il titolo affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ieri pomeriggio ha battuto il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
0: Passiamo ora al calcio, i mondiali. La Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Questa sera alle 23 la sfida è tra Norvegia e Inghilterra, mentre nella notte alle 3 si gioca Argentina-Svizzera. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Da segnalare però l'arrivo di qualche temporale di calore dal pomeriggio sulle Alpi, in sconfinamento fin verso le pianure del nord. Temperature che qui perderanno qualche grado, ma il caldo continuerà a farsi sentire. Stabili invece al centro-sud. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Anche i Red Hot nella nostra mattina assieme qui su Radio Freccia. Lau, Juliet, gli ultimi trend che ogni tanto ci sembrano anche un po' delle mezze follie. Posso dire, sì, io ci ho anche pensato, perché visto che notoriamente, e ormai si sa, io mi ustiono quando vado in giro, nonostante metta la crema, forse è la volta buona che io debba seguirlo questo trend.
1: Esatto, perché a quanto pare un tempo eravamo abituati a collezionare le calamite, i ventagli, le conchiglie laddove andavamo in vacanza. Invece adesso l'ultimo trend sembra essere quello di collezionare le creme solari di quel paese. Ma guarda un po', chi è il primato in questo, signori e signori? È la Corea del Sud, chissà perché. Adesso col fatto che brava, qui ti voglio.
0: Ecco. Vedi, loro sono già pronti con tutte le loro pietre, i gua sha, i roll. Ma vabbè, a parte che per la crema solare, nel senso... Le mamme ce l'hanno, adesso non apriamo questo libro, ma alla faccia del rullo, del gua sha, di queste cose, le mamme ce l'hanno applicata per anni a schiaffi la crema solare, perché nel mentre ti diceva stai fermo perché non si tira bene, shbam, sembrava stessero impastando una pizza più che metterti la crema solare.
1: Sì, che poi è bellissimo quando te la mettevano, comunque diventavi completamente bianco, cioè con quelle creme super dense che te le metti addosso e rimani tutto appiccicoso, terribili. E comunque questa roba del 50 più che adesso insomma va utilizzato perché ti preserva comunque dai raggi UV, no? Questo è poco ma sicuro, però va anche di moda da quello che ho sentito adesso. Non va più di moda l'abbronzatura come una volta, adesso bisogna essere bianchi, quindi io conservo la mia bianchitudine con fierezza, ho deciso questo, io voglio arrivare a settembre così come sono.
0: Ma perché io ho provato a seguire questo trend da Gen Z, mi sono intinta proprio tutta nella crema, poi spiegatelo al sole di Lampedusa che evidentemente le creme solari dovrebbero proteggere, ma qualcosa è andato storto. Stamattina quando Lau mi ha detto c'è questo trend, io ho detto no, devo tornare bianca, allora aspetta, mi spelo tutta. E così sono a norma secondo il trend.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
2: E te lo porto io! Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Radio Freccia.

0: 19 quasi 20 minuti dopo le 9 di mattina, e allora vuol dire che è arrivato, o perlomeno tra pochissimo, il momento di collegarci con la nostra Gubrin Claudientino per parlare di tutto il lato visual della musica, quindi artwork, copertine, videoclip, perché ve lo ricordiamo, siamo anche Radiovisione, quindi se volete 258 del digitale terrestre ci trovate anche lì.
1: Esattamente, poi stamattina mi incuriosisce tantissimo l'argomento, perché come dicevo prima tocca una personcina così tranquilla, un certo Marilyn Manson, non so se lo conosci, uno così di passaggio, sì. No? Insomma, vabbè, ecco, quindi sono molto curiosa di scoprire, ecco, la copertina Mechanical Animals, ma ce ne parla lei.

0: Lo spoilerino l'abbiamo fatto, e allora, buongiorno Gubrin, benvenuta. Marilyn Manson oggi, ne ho preso un cinamodo.
1: Eh sì, ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sfrecciati sintonizzati. Io non ho resistito a parlare di Marilyn Manson oggi perché tra pochi giorni a Roma ci sarà il suo concerto, e anche se non ho trovato ancora i biglietti ho detto è bello iniziare ad assaporare un po' l'aria che si tira.

0: a pensare a quali canzoni farà, quali non farà. Insomma, qui a Roma c'è fermento, ragazzi, e si sente nell'aria. Quindi io ascolto la settimana per scegliere la puntata e ho detto: raccontiamo un po' il prima e quello che mi ricordo su questa rockstar sensazionale. Questa mattina parliamo del 1998, un'epoca che io ricordo, il momento in cui uscì Mechanical Animals, che diciamo cambiò l'immaginario in modo radicale di tutti gli adolescenti da quel momento in poi per sempre. Eravamo frastornati da immagini diciamo più docili anche legati alla musica. Marilyn Manson strappa via tutte le regole, tutto quello che ricordiamo del nostro passato e finisce per raccontarci, così come appunto la cover dell'album, la storia di questo personaggio androgino, senza organi genitali, nudo, appare con un corpo bianco cadavere, truccato con il make-up che richiama anche quello di Tchaikovsky nel Cigno Nero. Le citazioni sono infinite quando si parla di rockstar di questo calibro. Capelli rosso fuoco, così come le iridi, ci inserisce anche nell'immaginario tipografico degli anni 90, cioè quel bold schiacciato e in codice soprattutto, perché sostituisce la I di Merlin con il numero 1 e la S di Manson con il numero 5. Cosa ci vuole dire? Cita Andy Warhol con i 15 minuti famosi di celebrità che tutti cercano ed inizia a denunciare la società in cui proprio non si ritrova.
1: Fantastico, Claudia. Allora resta con noi per il tempo di un pezzo leggermente più recente, questo You're So Vain.

0: Marilyn Manson con Johnny Depp con You're So Vain, ambientazioni molto molto ridenti per chi le sta guardando in radiovisione dal canale 258, giusto Claudia?
1: Giusto ragazzi, ma se vogliamo parlare di immagini del rock con questa chitarra e batteria di Johnny Depp, voi ditemi di che altro dobbiamo parlare. Forse dell'intervento che fa Marilyn Manson da questo brano del 1972, se non è questa un'immagine del rock, cioè la capacità di trasformare non solo il sound ma anche le emozioni, le sensazioni che gli ascoltatori hanno appunto mentre godono di questo brano che è super sexy, interpretato in un modo molto intenso dalla rockstar, dal reverendo che tutti rispettiamo. La regia di questo videoclip, che non credo neanche essere quello ufficiale, ma ci dà un bel gancio di riflessione, perché la regia si apre con questa immagine di una sfera trasparente che rovescia la realtà e ci fa immergere quindi in un'altra prospettiva del mondo, che è quella che cerca di sottoporci proprio Marilyn Manson. Mi ha ricordato un'intervista che fece in Italia diverso tempo fa, dove invitava il pubblico a, quando guarda le stelle, quando guarda il cielo buio, ecco, anziché soffermarsi sulle stelle, soffermarsi sullo spazio buio, sullo spazio nero, che sembra vuoto, ma in realtà è ricco di tutti quegli istinti di cui non ci possiamo privare. Con questo concetto Marilyn Manson poi viene molto frainteso nella storia della musica, viene impropriamente associato a tanti episodi di cronaca nera, ma lui, come fa in questo brano You're So Vain, continua a giocare con tutti i significati, con tutte le allegorie che il suo personaggio, i suoi progetti musicali inseriscono appunto nella musica. Ricordiamo in Italia con le bestie di Satana, ma anche viene associato all'episodio della strage della scuola delle Colombine negli Stati Uniti. Insomma ragazzi, noi preferiamo parlare di arte, anche perché nel testo è divertente vedere questo uomo che seduce tutte queste donne che cadono ai suoi piedi, e Carly Simon dice: probabilmente pensi che questa canzone è dedicata a te, ma non è così, sei vanitoso.
2: Bene, chiusura fantastica, in pieno
1: sei
2: stile.
1: Solo vanitoso.
2: Claudia, grazie mille per essere stata con noi, appuntamento con te a sabato prossimo. Ciao, grazie, Claudia, grazie.
1: Grazie a voi, a sabato prossimo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.36, questo era Noah Kahan con Dorso dalla nostra Top 20. Dicevamo fuori onda, forse abbiamo parlato di Marilyn Manson con la nostra Gubrin, quasi quasi una capatina al concerto che sarà qui a breve a Roma magari. Sai, non l'ho mai visto, però uno di quegli artisti che un po' mi stuzzica, non so, dal vivo lo vedrei.
2: Ah, eccolo lì, vedi. Sì. A proposito di artisti che stuzzicano, e ci sono anche delle ricorrenze legate a loro. Sai che io sono un po' di parte, perché sì, tra pochissimo ci sono i miei Bon Jovi con You Give Love a Bad Name. Mm-hmm. Bisogna fare gli auguri di buon compleanno a Richie Sambora. Sì, vedi, ecco, oggi fa gli anni.

0: i miei Bon Jovi, l'appuntamento è con il nostro cleaning influencer di fiducia, la casa di Mattia. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao, come state? Tutto bene?
0: Bene.
2: Benissimo, tu?
1: Bene, bene, tutto a posto, a parte il caldo, ma ovviamente lo sappiamo, è bello così. Tosto.
0: Io mi faccio portavoce in questo momento di un problema che ci hanno sollevato i nostri sfrecciati, ma che ti posso dire, tutto sommato non è stupida la domanda, riguarda anche me. Cioè, tutte quelle magliette bianche che però non sono di cotone puro, ma un po' elasticizzate, un po' aderentine. Cioè, quando noi le andiamo a lavare, non le posso sparare a 90 milioni di gradi, altrimenti l'elastico va a farsi benedire, però forse non sono nemmeno da lavare proprio a freddo. Che si fa in quel caso?
1: Allora, dunque, il problema dell'ingrigimento in generale dei capi bianchi è un problema molto diffuso e soprattutto nelle composizioni di tessuto miste, che come dici bene te, non è che possiamo lavare a 60 gradi sempre perché sennò si sformano, c'è questo problema. Allora, partiamo dal fatto che io divido sempre due categorie di bianchi nei lavaggi, ok? I bianchi resistenti, quindi lenzuola, asciugamani, canovacce, tovaglie, e i bianchi quotidiani, delicati, quindi magliette, pantaloncini e magliette misto cotone, ad esempio, o con elastene, eccetera. Cosa faccio io? Io lavo i bianchi da tutti i giorni a parte, quindi faccio un lavaggio per i capi bianchi o chiari e utilizzo una temperatura massima di 40 gradi. Però cosa fare per evitare che si ingrigiscano, che non si rovinino? Bisogna ossigenare quel bucato, e per ossigenare quel bucato dobbiamo utilizzare dei prodotti che contengano ossigeno attivo, che può essere il detersivo in polvere, che se utilizzato comunque a 40 gradi con cicli di lavaggio non troppo corti, quindi almeno di un'ora e mezza, si scioglie perfettamente e quindi aiuta a mantenere le nostre magliette bianche. Oppure poi vediamo un pochino altri consigli che vi do dopo.
0: Intanto io prendo nota sul mio post-it e poi lo lascio lì sulla lavatrice. Mattia, resta con noi, il tempo di una canzone. Ci sono gli Oasis e se ne torna a parlare con te.

0: The Shock of the Lightning degli Oasis, che ci riportano in collegamento con la casa di Mattia. Stavamo parlando di come preservare i capi bianchi in lavatrice. Poi che succede, Mattia?
1: Allora, no, poi dicevamo, il discorso anche è legato poi alla tipologia di lavaggio e a come li si lavano. È molto importante tenere in considerazione tre fattori: il fattore tempo, quindi la durata del ciclo di lavaggio, il fattore temperatura e il fattore chimico, quindi il detersivo. Bisogna dare modo al detersivo e all'additivo ossigenante che serve a far fare il bucato bianco avere il tempo di azione. Quindi se utilizziamo ad esempio un ciclo rapido da 30 minuti e speriamo che il bucato esca fuori bello bianco, ce lo scordiamo. Abbiamo bisogno di un bagno di lavaggio, di un tempo di lavaggio abbastanza lungo. Quindi il consiglio è questo: quando vogliamo mantenere super bianchi ad esempio gli asciugamani, le lenzuola, le tovaglie, utilizziamo il detersivo in polvere, un ciclo cotone lungo a 60 gradi e col tempo il bianco rimarrà bianco, non andrà a ingrigirsi. Quando invece dobbiamo lavare delle magliette, dei pantaloncini, utilizziamo sempre un ciclo lungo, abbassiamo la temperatura per evitare che si rovinino, quindi un massimo 40 gradi. Ci sono alcune lavatrici che hanno anche i 50 gradi, ma quelli li utilizzerei ad esempio per magari delle lenzuola, se non vogliamo un po' più delicate, se non vogliamo usare i 60 gradi. Però non facciamo cicli troppo rapidi, diamo il tempo all'ossigeno di ossigenare il nostro bucato e renderlo bello bello bianco. Utilizziamo, se volete, in aggiunta al detersivo, sia in polvere che liquido, in polvere per dare proprio un boost sbiancante, il nostro amico percarbonato, che quello aiuta sempre. 30 grammi insieme al detersivo e il gioco è fatto.
0: Il percarbonato che ci salva la vita,
1: che non è il bicarbonato, ricordiamo sempre ai nostri frecciati.
2: Al prossimo compleanno, quando mi chiedono cosa vuoi, gli dico il percarbonato, ormai ce l'ho
1: una
2: stampato.
1: Fornitura annua.
0: Mattia, grazie mille.
2: Grazie, appuntamento alla settimana prossima.
1: Ciao ragazzi, ciao ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E questo era il mio amatissimo Jack White con Dollar Bill dalla nostra Top 20 alle 9.51. Grazie Juliet e grazie a tutti i nostri ospiti che sono stati qui con noi oggi. Gubrin, la casa di Mattia, il percarbonato che ormai è diventato un ospite indiscusso delle nostre, dei nostri appuntamenti quando si parla di pulizie. Senza percarbonato non si va da nessuna
2: parte. Ma
1: adesso parte,
2: il percarbonato diventerà l'intercalare della mia estate, anche perché sai quelle cose e il classico gioco macchina gialla, macchina rossa, quelle cose che ti vengono da notare nel momento in cui le scopri. Adesso io non posso girare in nessun supermercato che già vedo il percarbonato. Vabbè, ecco, con questi deliri torniamo domani mattina alle 6.
1: Ciao.

0: ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Precisi pure oggi, oh.
2: Ma noi siamo precisi.
1: Beh, insomma.
2: Ci siamo presentati così quando ci hanno assunto.
1: Ah.
2: Buongiorno. Curriculum?
1: Non ce l'ho.
2: Ah, vedo che siete precisi e puntuali.
1: Da dove lo deduce?
2: Ah, c'è scritto qua. Ah, era okay. Tra le skills. Buon sabato.
1: Sì, se accendete al 258 già questo concetto potrebbe essere
2: di precisione. Potrebbe anche non essere. Sì. Allora, oggi puntata ricca.
1: Sì.
2: Un sacco di ospiti, 7.
1: Ah,
2: che arrivano.
1: Più di uno all'ora.
2: Un paio anche qua in studio.
1: Di gran carriera, come avrebbe
2: l'economia,
1: detto.
2: L'economia, la politica.
1: La politica, gli esteri.
2: Sugli esteri.
1: Certo.
2: Sugli esteri.
1: Terza pagina, costumi, attualità.
2: Usi.
1: Sì, quello anche soprattutto.
2: Perché va sempre insieme anche.
1: Certo. Tra poco costumi. L'informazione.
2: Sì. Prima?
1: Loro.
2: Cosa stavi dicendo? Quale tra le tante?
1: Visti di recente. Allora magari
2: belli.
1: Cosa ricordi?
2: Bravi.
1: Di questa canzone?
2: Bravi.
1: Si faranno.
2: Okay. Una band sì, che secondo me si farà. Poi bisogna vedere se riescono a tenere il palco, lo tengono. Poi vediamo se tengono la testa.

0: L'Iran lo ha chiamato perché vuole fare un accordo di pace disperatamente. In precedenza lo stesso capo della Casa Bianca era tornato a parlare del presunto piano di Teheran per ucciderlo. Nel caso succedesse, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha minacciato Trump. Torniamo in Italia. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono Federazione Nazionale della Stampa, Ordine dei Giornalisti, Usi Grai e opposizioni. La cronaca: un aereo di piccole dimensioni partito da Nassau diretto a San Andros è precipitato ieri nell'arcipelago delle Bahamas per motivi da chiarire, causando la morte di 10 persone, 9 passeggeri, il pilota. La nazionalità delle vittime per ora non è stata resa nota. Siamo all'ampia pagina sportiva, partiamo dai mondiali di calcio. La Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Stasera alle 23 la sfida tra Norvegia e Inghilterra, nella notte poi alle 3 toccherà ad Argentina Svizzera. Infine abbiamo anche il tennis, perché Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon, ha battuto Djokovic e domani per il titolo affronterà invece il tedesco Zverev. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Da segnalare però la possibile formazione di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini, in parziale sconfinamento fin verso le pianure del nord. Le temperature qui saranno in lieve flessione, stabili invece altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:13, ancora buon sabato da Double e Lorenz, sono le Good Vibrations. Ritorniamo sul tema dei live dopo il gruppo che si farà.
2: Sì.
1: Di Iron Maiden. Anche il papà di Violet si farà.
2: Sì, anche lei.
1: Lui si è comportato bene recentemente. Ha
2: fatto bene.
1: Una band anche la batteria, il tiro.
2: Molto bravo. Il tiro. Molto bravo. Anche una cover di Ace of Spades dei Motorhead.
1: Bella?
2: Sì. Bravi, bravi. Anche loro si faranno.
1: Sì.
2: Foo Fighters, se volete segnarvi il nome.
1: Double F, detti
2: una,
1: anche.
2: Sì, una sì. Delle nuove band. Va bene.
1: Si prosegue all'insegna della femminilità, poi si va alla Grande Mela. Grande
2: New York?
1: Grande Mela, Grande Mela.
2: Per? Un viaggio? Sì. Di piacere?
1: No.

0: poi faceva. Ritorna
1: andava,
0: lei.
1: E andava avanti. Andava.
0: Bello. Like.
1: Bello, sempre bello. Ci spostiamo a New York perché?
0: Perché?
1: Cosa è successo?
0: Beh, innanzitutto quando ci spostiamo a New York c'è Frank.
1: Dov'è?
0: C'è Frank.
1: Ma Frank chi è?
0: Frank.
1: Eccoci. Siamo arrivati a New York. Adesso che siamo a New York.
0: Cosa particolare, parliamo di un quartiere.
1: Perché si blocca?
0: Parliamo di un quartiere. Quartiere forse più amato per... per chi è stato lì, per o chi c'è vissuto, insomma. Parliamo di Little Italy.
1: Sì.
0: E pare che il nuovo sindaco di New York, che tanto bene sta facendo, è da dire, si è insediato da poco, ho sentito parlare Zoran Mamdani, giovane, giovanissimo, a meno di te, mi sembra, 34. Mm. Benissimo. Ha dimenticato.
1: Classe 92.
0: Sì. Ha dimenticato il quartiere italiano. Quello, cioè, Little Italy. Perché in una mappa pubblicata dall'ufficio municipale per gli affari degli immigrati appaiono Little Africa, Little Poland, Little Palestine, Little Yemen. Ma manca l'Italia.
1: Ok.
0: E allora per questo.
1: Si è dimenticato.
0: Noi cioè, abbiamo chiamato chi.
1: C'è al telefono Marlon Brando, non è possibile. Non c'è più.
2: Ma come mai si dimenticò?
1: Vabbè, ma una svista.
2: Io non mi ricordo l'ultima volta che mi invitò a prendere un caffè.
1: Ma non vi siete neanche mai conosciuti.
2: Adesso gli facciamo un'offerta che non poter rifiutare.
1: Che tipo? Che tipo di...
2: Ci stacchiamo la testa.
1: No, non si possono fare queste cose.
2: La Statua della Libertà ce la mettiamo nel letto.
1: È un po' pesante.
2: È un atto simbolico.
1: Ho capito, parte che bisogna cercare di capire come farete a far entrare in un appartamento la testa della Statua della Libertà. Poi non credo che un letto sia in grado di reggere la testa della statua.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Mille, mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Radio Freccia. Walk
9: Time. Le 10:28, ancora buon sabato, buongiorno. Ci siamo trasferiti temporaneamente a New York per una svista.
10: Dov'è finita l'Italy? Sì. Da questa mappa.
9: Sì, no, è ancora lì.
10: È ancora lì, ma non risulta.
9: Sulla mappa non c'è.
10: E allora sono andati anche, tra l'altro, a chiedere ai negozianti.
9: Vabbè.
10: La mappa pubblicata dall'Ufficio Municipale per gli Affari degli Immigrati. E quindi i negozianti che dal forte accento latinoamericano rispondevano.
9: Cosa rispondevano?
11: Che cosa ci abbiamo fatto?
9: No, non parlano così.
11: Perché ci odia?
9: Sì, a parte che parlavo.
11: Non è il mio sindaco Mamdani.
10: No, così, no? Adesso c'è un lieto fine.
9: Ma chi è che usa soldi spesi per fare una mappa che serve a cosa?
10: Serve a rappresentare, diciamo, le zone dove ci sono dei nativi non di lì, che però sono rappresentativi per la città di New York.
9: Vabbè. E se la sono presa.
10: Sì.

0: When I Love, i Rem qui su Freccia, piccolo insert di un'altra trasmissione, talvolta abbiamo degli interventi, un attimo.
1: Buongiorno adorabili sfrecciati, è la vostra Kat che vi parla e siamo arrivati al momento dell'aperitivo.
2: Lui
1: con il nostro
2: chiunque.
1: Pier Strazzeri da Abbiategrasso, oggi ci proporrà soltanto il cocktail alcolico, perché se dovete prendervi un cocktail analcolico, cosa diavolo uscite a fare di casa?
2: Questa sì, è un po' da Kat.
0: È un po' da Kat, che salutiamo. Grazie per l'invitazione.
2: Ma poi le fa tutte uguali.
0: Più o meno,
2: qualsiasi
0: imitazione per questo
2: è identica.
0: Aspettiamone altre
2: forse
0: uguali.
2: Forse l'unica in cui si impegna un po' di più è quella di Gianni Royatti.
0: Gianni Royatti, che noi preferiamo, cioè perché
2: va bene, grazie. Sì.
0: Allora,
2: grazie.
0: La storia ha un lieto fine, questa dimenticanza di Little Italy in questa mappa.
2: Che la mappa non serve a niente. Cioè, quindi è più una questione grafica, cioè è stata fatta questa mappa per un'iniziativa, giusto? Di qualche tipo.
0: Diciamo che doveva rappresentare i quartieri di New York che hanno una sostanziale popolazione nata all'estero da regioni e paesi.
2: Quindi non ha
0: mondo.
2: Una funzione di orientamento.
0: Beh, credo sia più interna.
2: Okay.
0: E alla fine è stato detto, siccome ci sono state proteste, Mamdani ha assicurato che poi anche Little Italy verrà aggiunta alla mappa. Piccolo dato statistico, nel censimento del 2000 solo 44 persone risultavano nate in Italia. Okay. Nel 2010 il numero è sceso a zero e solo il 5% dei residenti era italo-americano. Quindi siamo sempre...
2: Si è persa, certo. Sì. Però... Sì. Scavando, andando indietro nel
0: Però,
2: tempo.
0: Torniamo indietro nel tempo, sì. Un attimo, grazie.
2: Dove andiamo?
0: A Don Vito. Scusa.
2: Cosa vuoi fare?
0: No, perché per ricordare che.
2: Cosa devi dire?
3: Nel 1880.
2: Sì.
3: Nel 1920. Gli italiani negli Stati Uniti.
2: Sì.
3: Superano i 4 milioni.
2: E quindi.
0: E il quartiere diventa il punto di riferimento per i nuovi arrivati, quindi aveva un ruolo, aveva, quindi bisogna usare il passato, ebbe, e stiamo parlando di 100 anni fa.
2: C'è stato un contributo, non indifferente.
0: Sicuramente.
3: Anche da parte nostra.
2: Anche, sì.
3: Purtroppo. Comunque la testa ce la facciamo arrivare.
2: No, stesso. Non si può. È impossibile far entrare la testa
3: della Statua della Libertà.
2: C'è un problema logistico di dimensioni.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: Walk Time. 10:41. Ancora buon sabato, Double Lawrence, Good Vibrations fino alle 2. C'è una domanda per chiudere la parentesi che chiede Giulio, scusate.
6: Buongiorno, ma quanti giapponesi ci sono a New York?
5: Non so, magari voleva, si riferiva alle varie altre etnie. Noi sappiamo questa risposta.
7: Tu magari lo puoi sapere.
5: No, cioè, avendo noi... Il maestro.
7: Questo cosa c'entra con...
5: Saranno tanti, visto condizioni.
7: Non so quanti possano essere, non ho idea.
5: Andiamo a fare una ricerca.
7: Il numero di giapponesi. Perché un dato che dovrei sapere. No, che dovremmo sapere. Dove,
5: un filo diretto noi abbiamo.
7: No.
5: E ora ci separiamo. Per circa 7 minuti.
7: Un po' di Pink Floyd.
5: Noi. E loro.

0: Us and Them, un po' di Pink Floyd. Durante questa canzone abbiamo appreso una triste notizia.
1: Sì, che in realtà è stata resa nota già qualche ora fa, sì. Non è proprio dell'ultimissima ora. Lo facciamo ascoltare con quale delle tre canzoni?
0: Bah, non lo so.
1: Quella che ti piace di più?
0: Questa qua.
1: Questa?
0: Questa qua. Vai.

0: E avrebbe fatti
1: tra pochi giorni, tra l'altro.
2: Tra pochi giorni.
0: 87.
2: Mm-hmm. 87. Lì dove nato se n'è andato. Ovviamente porta anche il suo cognome. Mm-mm. Peppino di Capri.
1: Sì, proprio oggi. Beh, ho visto, non ricordavo onestamente del premio alla carriera. Lui aveva detto ironicamente meglio tardi che mai nel 2023 a Sanremo, che c'era Amadeus, ricorderete. Bello, bello. Poi ce ne sono altre, insomma, poi.
0: E per quanto sia completamente diverso, no? Il genere musicale che trasmettiamo sempre su questa radio, stiamo parlando di uno di quelli che ha fatto la storia della nostra musica.
1: Il romantico, come viene detto, della musica italiana. Noi chiuderemo ora con gli U2, tra l'altro appena arrivati con questa nuova
0: strada
1: dei sogni dalla nostra Top 20, prima i My Chemical Romance. Diteci anche cosa ne pensate di quest'ultima di Bono & Company.
0: Qual è la tua strada dei sogni? Quali sogni hai perso lungo la strada?
1: Ecco, ci penso un attimo, è un po' una marzulliana. Non ci avevo pensato.
0: È una domanda nella domanda.
1: Oh, Champs-Élysées, sai che noi siamo anche legati molto alla parte parisienne.
0: Quindi hai già scelto?
1: Sì, penso.
0: Quella è la strada dei tuoi sogni.
1: Champs-Élysées. Cioè, è anche tua, credo. Ti piace tanto
0: Paris. A me Piemonte.
1: Va benissimo.
0: Qua piace. Cioè, okay, non è che...

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 11 in punto, ancora buongiorno. Buone vibrazioni, se sì. Vi arrivano, sì. Se non vi arrivano...
5: Pazienza.
4: Noi ci proviamo, ma evidentemente no. C'è qualcosa che vibra male.
5: O tramite il 258 del digitale, sì. O tramite il 366-663-4466.
4: Grazie agli ospiti della prima ora.
5: Che sono stati diversi, sono succeduti senza soluzione di continuità. Sì. Grazie.
4: Prego. Cos'è? Verso dove non è domenica.
5: Aeroporti.
4: Non abbiamo...
5: Aeroporti. Ci sono nuove regole. Bisogna sentire il nostro comandante.
4: Ah, pure.
5: Certo, sì. Sui voli in particolare.
4: Sì, c'è anche stato qualcosa di poco carino.
5: Sì. Vabbè, quello non magari è andata bene così.
4: Meno male.
5: Sì, meno male. Sì.
4: Meno male. Si è fatto male, ma.
5: Sì, non
4: ma
5: così.
4: Sta bene, avete sentito, no? Del finestrino rotto.
5: Salonicco.
4: Un pezzo di un motore?
5: Sì.
4: Giusto.
5: Sì.
4: Momenti. Meno male che. Ecco.

Le 11 e 4 minuti, vediamo insieme le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Peppino Di Capri. Il popolare cantautore che si è spento nella sua casa sull'isola Campana aveva 86 anni ed era malato da tempo. Domani alle 17 a Capri si terranno i funerali. E intanto sono numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'artista. Continuerà a vivere nelle sue canzoni patrimonio della storia comune, ha detto il ministro della cultura Giuli. Gli dedicheremo il cammino di riconoscimento della canzone napoletana a patrimonio dell'umanità, annuncia il ministro del turismo Mazzi. Amadeus ricorda il Sanremo del 2023, in cui fu reso omaggio alla carriera del cantautore. Ci hai fatto emozionare e innamorare, ha scritto Carlo Conti. Ora all'estero, l'Iran mi ha chiamato perché vuole fare disperatamente un accordo di pace, lo ha affermato il presidente americano Trump, che ha anche minacciato il regime di Teheran nel caso volesse ucciderlo, come ipotizzato dagli israeliani. Se succedesse, sono già pronti 1000 missili contro l'Iran. Cambiamo ancora argomento. In Cina almeno 900.000 persone sono state evacuate

0: E questa sera e nella prossima notte si giocheranno gli ultimi due quarti di finale dei mondiali, alle 23 Norvegia-Inghilterra, alle 3 Argentina-Svizzera. Intanto la Spagna ha battuto 2-1 il Belgio e ha conquistato il passaggio alle semifinali. È tutto meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Da segnalare però la possibile formazione di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini, in parziale sconfinamento fin verso le pianure del nord. Le temperature qui saranno in lieve flessione e stabili invece altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:14, seconda ora di Good Vibrations, ancora bentrovati, buon sabato da parte di Davole e Lorenz. I superpoteri di Pizzorno al cinema.
2: Sì.
1: Sono piaciuti trasformarsi in un'anatra, per esempio, questo sì. È uno dei tanti.
2: Sì. Sono quelli inutili.
1: Sì.
2: Quelli inutili.
1: Però lui è simpatico. Cioè.
2: Cari sfrecciati, tenetevi pronti, Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse.
1: E allora andate subito su RTL 102.5 Play in special e in contest e scoprite come partecipare.
2: Dove eravamo rimasti che avremmo parlato di aeroporti.
1: Aeroporti.
2: Quindi tra poco si vola o non si vola?
1: Sì e no, perché sono cose che riguardano l'aeroporto e il volo. È un po' e un po'.
2: Ho capito, però in aeroporto se non vai per volare...
1: No, lei è proprio dentro l'aeroporto. Se dentro parte il plesso
2: sì,
1: aeroportuale.
2: Sì, ma uno di solito va in aeroporto.
1: Sì, però...
2: O a prendere qualcuno perché...
1: Cioè non è che voli sempre, so.
2: Tu vai all'aeroporto così.
1: Così, ogni tanto vabbè, ci va. Vado a mangiare.
2: Tu hai altri motivi.
1: Il bar.
2: È vero.

0: Ho scoperto in questi giorni che è un grande amico di Tom Hanks. Non lo sapevo.
1: No, nemmeno io.
0: Appena compiuto gli anni insieme, Madonna Benedetta dell'Alto Mare! Hanno fatto gli auguri.
1: Lo
0: stesso giorno.
1: Pensa.
0: 90 e 70. Ecco. Indovinate voi, chi 70 e chi 90? Non è un momento indovinello.
1: Però è abbastanza facile. Quindi questa è la linea sottile che unisce Tom Hanks e Lino
0: Pasquale Zagarini.
1: E Lino Benfi.
0: Che ama la cosa e la polizia. Vabbè.
1: Sì, vabbè.
0: Salutiamo Lino che sta simpatico a tutti. Allora andiamo in aeroporto, sì. Come detto, perché ci andiamo? Perché
1: anche se qualcuno sorvolerebbe su questo argomento.
0: Grazie, bella, questa non ci sarei arrivato. Grazie. Che l'Europarlamento ha approvato a larghissima maggioranza questa riforma, diciamo così, che in realtà girava già da un po' a livello insomma parlamentare, quindi accordo raggiunto tra Stati e Parlamento. Questo era successo a metà giugno, per aggiornare le norme per la prima volta diciamo stilate dal 2004 e portata a termine una riforma che era sul tavolo dal 2013.
1: Con quindi, parole tue. Sì.
0: Ah. Ci è voluto un po', okay. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Okay.
1: 13 anni.
0: Dopo questo grande hit, che cosa, per esempio? Perché i fatti mi cosano. Madonna. Per esempio il trolley, che è il bagaglio a mano, è una cosa importante.
1: È una delle cose di cui hanno discusso.
0: Nuove regole introdotte per il trasporto. Sì. Allora, ogni passeggero avrà diritto a portarlo a bordo senza costi aggiuntivi. Grazie.
1: Questa è una cosa bella.
0: Le compagnie possono proporre tariffe scontate per chi viaggia senza borse o senza zaini.
1: Ma tanto l'alternativa la trovano comunque.
0: La trovano, eh? Mm. Poi, genitori, non sarà più possibile far pagare un supplemento per far sedere insieme genitori e figli sotto i 14 anni o persone con disabilità e i loro accompagnatori.
1: Però i 3 euro in spiaggia li pagate.
0: Ecco, a meno che non andate a Riccione, ma quella è un'altra storia.
1: Sì.
0: E poi ci arriviamo.
1: Ah. Okay.
0: Sì. Adesso non le dico tutte, ce ne sono diverse. Queste già, se vi interessano, 366-663-4466.
1: Quella dei bagagli, secondo me, la sfangano facile.
0: Sì, tanto poi te la ricaricano.
1: No, abbassano la misura.
0: Abbassano.
1: No?
0: Non so.
1: Ti dicono, ma puoi portarlo a bordo se è 10 cm per 5. Cellulare. Si fa presto.
0: Vogliamo polemicare?
1: 366-663-4466. Music is

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Radio Freccia.
7: 11:29, ancora buongiorno, ancora buon sabato. Tante insomma, le questioni che hanno cercato di sistemare, le hanno sistemate per adesso, poi bisogna vedere se le compagnie aeree riusciranno a girarci intorno. Stiamo parlando ovviamente di aeroporti, le due questioni affrontate, una quella del bagaglio, quindi hanno evitato che le compagnie mettano un supplemento di prezzo per portare il bagaglio a bordo, ma lo si porta e basta, il bagaglio a mano. E poi posso sedere
8: per genitori, figli, ma anche disabilità, pensate, sì. Riforma che era attesa da 13 anni, dal 2013, quindi davvero davvero importante. Ci sono altre cose, per esempio, che riguardano i rimborsi, ma ci arriviamo dopo questo capolavoro di Led Zeppelin. 366-663-4466, visto che si sta partendo o si partirà, e quindi magari vi interessa.
7: Babe, I'm gonna leave you.

0: C'è una versione anche italiana, non so se l'avevi mai sentita.
1: Donna, ti sto lasciando adesso che sta arrivando l'estate, ti sto lasciando.
2: Non l'avevo mai sentita.
0: Cantata anche un po' alla Peppino di Capri.
2: Forse c'era un
0: oggi
2: c'era,
0: ci ha lasciato.
2: No, c'era un motivo, dico, per cui non l'abbiamo mai sentita.
0: Eh sì, certo. Beh, ha girato poco nei peggiori bar, non so di quale località.
2: Grazie.
0: C'è dello scetticismo rispetto a queste nuove regole che riguardano il trasporto aereo dell'Unione Europea. Riguardo, l'abbiamo già un po' detto, bagaglio a mano, possa sedere, passeggeri con disabilità, per esempio, che sarà data loro maggiore protezione con l'assistenza.
2: Da cosa lo noti, che c'è dello scetticismo?
0: Ma per esempio da lui, non so.
3: Buongiorno sfrecciati. Sì, ma tanto sappiamo benissimo come fanno le compagnie low cost. Se il biglietto costava 20 euro più 16 di supplemento per bagaglio e priority, ora te lo faranno pagare direttamente 36.
2: Ah,
3: certo. Faranno così e si sa. Ciao a tutti.
0: Dici, sei così pessimista?
2: Ah, beh, sì, ma non è pessimista.
0: È realtà. È realtà. Solide realtà. No, vabbè, magari non
2: se già lamentavano che guadagnavano poco. Scusami.
0: Oppure c'è un'altra alternativa.
2: Sì.
4: Non ho seguito molto bene il discorso perché più di tanto non mi interessava, però secondo me la soluzione è semplice.
0: E qual è?
4: Non partire.
0: Ma come non partire?
4: Cioè perché partire? Per cambiare? Vabbè, ma allora faccio in macchina. Non c'hai la macchina, prendi il treno. Non ci si arriva in treno, fai treno più traghetto. Ci metti troppo? Ritorna al punto A, ovvero resta a casa.
0: Non partire. Oppure c'era solo il treno, per esempio.
2: Solo il treno. Sì.
5: Scusate.
2: Non partire, Caterina. Non partire. Dove va?
5: Non partire.
6: Ma che tu vuoi?
5: Parli con me.
6: E che si dice?
0: No, scusi, dove però va? C'è anche lui che incombe. Non partire, incombe? Ma lui parte però.
2: Ma lui chi?
0: Lui.
2: Ah,
0: che torna nella città di cui avevamo parlato tanto nella prima ora.
2: Ieri non l'abbiamo messo.
7: Per il momento, manzo.
2: Ero preoccupato.
7: Ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: quarto d'ora circa e sarà mezzogiorno. Siamo idealmente in volo o all'aeroporto, viste le nuove norme sul trasporto aereo. Un po' di scetticismo, per dirla benevolmente, da parte degli
1: ascoltatori. Ho capito che stiamo a fare il gioco dell'oca.
0: Da parte degli ascoltatori.
2: C'è probabile.
0: Sì. Però effettivamente il fatto del bagaglio a mano, di portarlo senza cose aggiuntive.
2: Ma sei tu che sei a favore delle istituzioni e cerchi di venderci.
0: Certo, un uomo.
2: Lo sappiamo che tanto
0: all'establishment.
2: Lo sappiamo che non è così. Allora, altro?
0: Ho detto la parte dei rimborsi, ma in realtà lì cambia poco, cioè da dire, le norme restano invariate. In caso di cancellazione, oltre a un risarcimento.
2: Vabbè, quindi per... i soldi non ve li danno.
0: No, dipende dal tipo di
2: come
0: percorso.
2: Come sempre stato.
0: No, dal tipo di percorso. Anzi, no, più percorso, meno percorso.
2: Mai ricevuto un rimborso per un volo.
0: Ecco.
2: Mai.

0: uno dei grandi miti di Gianni Rojati, che salutiamo. Dopo Steve Vai.
1: Nuno Bettencourt.
0: Dove vai, dove vai? Se Steve Vai non ce l'hai. Questa è la cosa. E l'altro è.
1: Bisognerebbe fargli una maglietta.
0: Sì.
1: Speriamo siano più che parole, anche
0: le norme.
1: Quelle.
0: Sì.
1: Quelle che hai, che hai citato fino. Sì,
0: ti ho trovato scettico anche sui rimborsi.
1: Non è che sono scettico, sono realista, che è diverso.
0: Okay.
1: Scusami. Tu speri davvero che le cose
0: migliorino?
1: Migliorino?
0: Cambino?
1: Speri da. A parte che quanto tempo c'è per rientrare in tutte queste norme?
0: In che senso?
1: Nel senso che dal momento in cui è stata istituita scatta punto e basta, o c'è, non so, una finestra di un anno di tempo?
0: No. Cioè, mi sembra che siano già

0: operativi.
1: Operativi.
0: Beh, dopo 13 anni.
1: Vabbè, non so, sai.
0: Beh, aspetta.
1: Noi siamo abituati alle tempistiche del nostro paese.
0: Certo.
1: Che ancora
0: funziona. Dicevamo, caso di cancellazione, fax, oltre a un risarcimento per cancellazione a meno di 14 giorni dal volo, da 250 a 600 euro. Per i voli, invece, sotto i 1500 km il risarcimento arriverà fino a 250 euro, mentre sarà fino a 400 per i voli intra-UE e tra i 1500 e i 3500 km e di 600 euro oltre i 3500.
1: Tanto anche in questo caso fanno in fretta. Ti cancellano il volo il giorno prima, però non te lo cancellano, ti dicono che te lo rischedulano.
0: Ah, ok.
1: E quindi te lo fanno, non so, te lo danno il giorno dopo. Però tu avevi prenotato 4 giorni di ferie.
0: Ok.
1: Così te ne rimangono solo 3.
0: Per chiudere 9 mesi la finestra entro cui i passeggeri possono presentare.
1: Che dobbiamo fare?
0: Domanda. Certo.
1: Che si fa?
0: E ci sono 30 giorni per chiudere di limite entro cui le compagnie devono erogare l'importo.
1: Erogare l'importo. Vabbè. Certo. Va bene, voglio proprio vedere.
0: All'insegna dello scetticismo chiudiamo la seconda ora.
1: Ne riparleremo tra un anno.
0: Sì. Per ricordo, chi ci sarà, faremo, questo sarà anche l'altro.
1: Sì. Prego. Faremo un sunto di come è andata. Tutta
0: come
1: la parte.
0: Chiudiamo?
1: Così, con la musica.
0: Ho capito,
1: Big Track, magari... dalla Top 20 Collided, o Collided, o Collided,
0: o Collided.
1: No,
0: che è un po' pugliese.
1: No, perché non c'è la I.
0: Collided.
1: C'è Tom Model prima, Another Love.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno.
2: Sì, sì.
1: È pure sabato?
2: Sì.
1: Da voi
2: sì,
1: pure?
2: Sì.
1: Qui
2: sì.
1: È sabato.
2: Sì, sì.
1: E più che altro volevo fare, oggi volevo dire un indovinello, che è l'indovinello del sabato, che più che indovinello è più che altro un sì. Vero o falso. Vero o falso, pertanto è questo:
2: sì.
1: Bronzino, Domenichino, Guercino e Zerbino sono stati tutti grandi vittori. Vero o falso? Ciao a tutti. E
2: ciao.
1: Quasi.
2: Ciao Antonella, forse dobbiamo indovinare chi tra questi non lo era?
3: Mi ricordo solo Zerbino, tra
2: ecco.
3: Quelli che ha detto.
2: Immaginavo.
3: Erano pittori?
2: E tutti quanti? O forse chi non lo era?
3: Non lo so.
2: Spiegacelo.
3: Ma perché dovremmo saperlo?
2: Non lo so. Sai che a noi piacciono gli indovinelli, allora magari.
3: No, ho capito, però riguardo la pittura. Vabbè. No. Grazie Antonella.
2: Grazie.
3: Buon sabato, se lì da te è sabato.
2: Sì.
3: Questo non abbiamo capito. Cominciamo questa terza ora con un po' di Blur.

0: Le 12:03, vediamo insieme le principali notizie di oggi. In questa edizione in primo piano c'è la cronaca. Stamattina sul lungomare di Riposto in provincia di Catania, un uomo durante una lite ha colpito il fratello a colpi di mannaia uccidendolo. La vittima aveva tentato inutilmente di scappare in strada. Due passanti che hanno provato a disarmare l'omicida, poi arrestato, sono rimasti feriti. Andiamo all'estero. L'Iran mi ha chiamato perché vuole fare disperatamente un accordo di pace. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, che ha anche minacciato il regime di Teheran nel caso in cui volesse ucciderlo, come ipotizzato dagli israeliani. Se succedesse, sono già pronti 1000 missili contro l'Iran. Cambiamo argomento. Un aereo di piccole dimensioni partito da Nassau diretto a San Andros è precipitato ieri nell'arcipelago dell'Oceano Atlantico delle Bahamas, per motivi da chiarire, causando la morte di 10 persone, 9 passeggeri ed il pilota. La nazionalità delle vittime per ora non è stata resa nota. Cambiamo argomento. È lutto nel mondo della musica per la morte di Peppino Di Capri. Il popolare cantautore, che si è spento nella sua casa sull'isola Campana, aveva 86 anni ed era malato da tempo. Di lui si ricordano successi come Roberta, Saint-Tropez Twist e Champagne. Domani alle 17 a Capri i funerali. Infine siamo allo sport, partiamo dal calcio, perché questa sera e nella prossima notte si giocheranno gli ultimi due quarti di finale dei mondiali. Alle 23 in programma Norvegia-Inghilterra, alle 3 Argentina-Svizzera. Intanto la Spagna, battendo 2-1 ieri il Belgio, ha conquistato il passaggio alle semifinali, dove incontrerà la Francia. Chiudiamo con il tennis. Yang Sinner è in finale al torneo di Wimbledon. Domani per il titolo affronterà il tedesco Alexander Zverev. È tutto per il momento, non abbiamo altri aggiornamenti, ma arriva il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Da segnalare però la possibile formazione di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini, in parziale sconfinamento fin verso le pianure del nord. Le temperature qui saranno in lieve flessione e stabili invece altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Mezzogiorno e 13 minuti, terza ora di Good Vibrations. Buon sabato, buon weekend ancora da parte di Davole e Lorenz. Ci eravamo lasciati con un indovinello. No, qua ci sono delle critiche.
2: Ma a proposito di indovinelli, Raffaello, Donatello, Michelangelo e Loran,
1: no, Loran.
2: Erano tutte tartarughe ninja.
1: No, sì. Che credo io no.
2: Quattro tartarughe per difendere la terra. Viva i ninja. Ninja.
1: Ma dove l'hai registrato, Giovanni, proprio questa cosa? Che c'era dell'eco.
3: Un grande bagno.
1: Sì, dici?
3: Sembrava, sì, un grande bagno. Uno di quelli con gli scalini per entrare in vasca.
1: Ah, proprio di quelli.
3: Ho sentito. Dall'audio proprio.
1: Da Sultano del Brunei, visto quello che mi hai mandato a tempo.
3: Da Sultano del Brunei, okay. Sì.

0: Le promesse.
1: Quali?
0: Tante, quelle che fa il Lorenz a microfoni spenti che poi non mantiene.
2: Ciao ragazzi, sì, ciao sfrecciati.
1: Sì.
2: Allora, ieri ho fatto 51 anni.
1: Auguri.
2: Oggi festeggio con un po' di amici a casa in giardino.
1: Sì.
2: Domani c'è l'esposizione delle mie ceneri.
1: Ah, come? Ma perché? Un po' caldo, forse.
0: Ah no, ma forse perché festeggia tanto oggi. Non lo so. Domani ci saremo, dai, domani facciamo un salto. Questa esposizione.
1: Ci sono altre due ricorrenze sportive da ricordare. Quest'oggi lo facciamo attraverso due radio telecronache. Mm-hmm. L'11 luglio è la data che fissa, diciamo, due vittorie calcistiche.
0: Cioè?
1: Allora, partiamo dalla più vecchia o dalla più recente?
0: Ma non lo so, fai tu.
1: Decida.
0: No, non ho idea, non so.
1: Partiamo dalla più recente.
0: Cioè?
1: 2021.
0: Sì.
3: Siamo! Siamo! Siamo! Campioni d'Europa! 23-54 minuti!
1: È poco, tra
3: l'altro. L'Italia! L'Italia è campione d'Europa!
1: Ok, okay. Grazie, okay. Francesco, vabbè. Da un lato. E poi?
0: E poi? Questo più indietro.
1: 1989.
4: Bergomi! Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Inequivocabile. E gli azzurri hanno consentito ai tedeschi soltanto di accorciare. Consegna a Zoff.
0: Sempre l'11 luglio.
1: Sempre l'11 luglio.
0: È quella del 2006 invece quando...
1: 9 l'abbiamo fatta qualche giorno fa.
0: Il 9.
1: Sì, il 9.
0: Okay, il 9.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, va bene.
1: Motivo in più per festeggiare anche per il nostro amico sfrecciato.
0: Perché a noi italiani piace sempre festeggiare.
1: Eh beh, c'è questa. Poi sai, del 2006 c'erano i 20 anni, quindi quest'anno era un po' più sentita, no?
0: No, infatti per quello.
1: Sì.
0: È stata talmente tanto sentita che...
1: Che non siamo
0: non me ne sono via. Neanche accorto. Va bene, 366-663-4466 resta la coordinata principale anche per l'argomento di questa terza ora. Quale sarà?
1: Aspetta.
0: Io lo scoprirò insieme a voi perché la redazione non mi informa
1: only
0: mai
1: living,
0: di niente.
1: Only living.
0: Sì.
1: Solo vivendo.
0: Only living che essere solo salotti. Però vabbè. Fiddlehead dalla Top 20, Baby.
1: Una bella marca, tra l'altro.
0: Prima Mumford & Sons.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399 euro. 815 pezzi disponibili, in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti!
9: Radio Freccia.
10: Quasi mezzogiorno e mezza, l'ora giusta dopo aver capito le nuove regole agli aeroporti, celebrata la vittoria dell'82 del 2021.
11: Salutato Peppino Di Capri.
10: Vabbè, quello sì, anche se. Ma dove andiamo?
11: Dove andiamo?
10: Dove andiamo?
11: Siamo qua.
10: Si parte.
11: Dove andiamo?
10: Si parte. Dove vanno in vacanza gli italiani?
11: Io da nessuna parte.
10: Gli italiani, siamo.
11: Vabbè, io sono italiano.
10: Una quarantina di milioni
11: già,
10: che partono.
11: Sto smentendo quello che dirai. Io non vado da nessuna parte. Sì.
10: Dove hanno prenotato?
11: Sì.
10: Adesso capiremo qualcosa in più. Intanto ditecelo voi se vi va. 366-663-4466, destinazione a lungo raggio, ci sono tra l'altro come destinazione, oppure un po' più vicino.
11: Ma non siete obbligati, eh? Potete anche boicottare l'argomento.
10: Sì. E dire, non so, città del Vaticano. Sempre per tornare in Puglia, questa qui.
11: Perché?
10: Sacrifice, è un po' più alla OSI.
11: Questo è un bel pezzo, no, ascoltiamolo tutto.

0: La Sacrifice, i Creed su Radio Freccia, dove si va?
1: Ma senza Waters Revival. Credence, Waters, scusa, questa.
0: No, solo Creed.
1: Senza Credence, Waters Revival. Dove si va? Ce lo dovete dire voi, le mete.
0: Solo Creed.
2: Ciao sfrecciati, io sono in Sud America dal 10 di giugno. Ho fatto Perù quasi un mese. Bene. Ora sono a Santiago, in Cile. Oh. E fra 3 ore e qualcosa ho un volo per Buenos Aires. E insomma, si sta un po' in Sud America.
0: Già,
2: ciao sfrecciati.
0: Già non è una delle mete della tua ricerca.
1: Sì.
0: Quindi già siamo fuori.
1: Tra le mete più richieste
0: scusami, sì.
1: Ci sono un po' più a corto raggio Grecia e Baleari,
0: sì,
1: che sono dei grandi classici, mi verrebbe da dire.
0: Posso, esatto.
1: Grandi,
0: grazie.
1: Classici. Però c'è il Capoverde.
0: E grazie.
1: Il Capoverde che ha trainato dalle grandi prestazioni mondiali. Salutiamo Bosigna. Vabbè, basta. Mentre invece quelle più lunghe, a lungo raggio, tra l'altro percepite come sicure e affidabili, e questo ci fa piacere, ci sono la Cina e
0: il Giappone.
1: E il Giappone.
0: E il Giappone. Parlavamo ieri, no, dell'overtourism che stanno...
1: Occhio che vi aspetta. Cioè, il maestro ha detto vi aspettano agli aeroporti.
0: Ah, sì, sì, mi aspettano agli aeroporti.
1: Non felicissimi. Aspettatevi i rincari, ecco, questo volevamo dire ieri.
0: Beh, non, adesso non so se sono immediati, eh.
3: Ciao ragazzi, si parte domani sera, si va all'Efkada in Grecia,
0: ecco,
3: non vedo l'ora perché a Roma con 38 gradi non si vive.
1: E guarda, te posso dire pure a Milano, non è che stiamo messi a far fresco.
0: Ma che tempo, Grecia farà lo stesso, ah, però è la solita roba, ma lì è ventilato.
1: È ventilato, te butti al mare, insomma, cioè, ma poi non
0: è
1: lo so,
0: ventilato.
1: Dipende se è isola o non è isola, non lo so.
0: È ventilato.
1: Quale migliore canzone?
0: Sì, per descrivere questa estate, quantomeno quella italiana, viste le temperature che stiamo vivendo, arriveranno sì i Black Keys dalla Top 20, ma in questo caso ci sono i Red Hot e la loro Black Summer.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora alle 13, siamo di vacanze, siamo di Mete, osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, Astoi che è un po' spagnolo, Astoi a chi?
2: Astoi a chi?
1: E infatti ci sono le Baleari tra le destinazioni italiane scelte, la Grecia, Cina e Giappone sul lungo raggio, ma vanno
2: Baleari
1: anche...
2: Baleari dove?
1: Dove peraltro mi potrete trovare molto presto, ma non volevo diffondere la cosa. East Africa, Repubblica Dominicana, Messico e diversi paesi del Sud America, lo diceva qualcuno poco fa, no?
3: Io dopo più di 12 anni che non andavamo in ferie per festeggiare il 30° anniversario di matrimonio, andremo 10 giorni in Scozia con un bel tour. Affittando la macchina, partendo da Edimburgo e poi tornando a Glasgow. Ciao da Elvis.
2: Ciao Alessio, non vedo Rogoredo tra le mete.
1: Ah, adesso controllo.

0: e io che credevo venissero tutti a Lumezzane.
1: Ah, anche Rogoredo e Lumezzane sono proprio gemellati, tra l'altro.
2: Doppio binario, non si sapeva quale scegliere.
1: Entrambi un must di questa estate 2026.
2: 2026, che piace dire così.
1: Bravo.
2: Erano i Velvet Underground, sì, con Nico, ma ricordiamo che in realtà ce n'erano più di uno, poi la componentistica.
1: Era oltre a i Velvet
2: erano tanti, ah, no?
3: Satere, Mannago, Soconnino, Osumana, Carraro, Sonnur, Vurruro, Franco e Patagaio.
1: Franco che era il fondatore, sì. Franco, sì, che era il fondatore dei Velvet, Nico e poi quelli citati.
2: Dalla Sardegna a un'altra località italiana, sì, molto.
4: Io ad agosto andrei da mia mamma in Salento, andrei dalla mia famiglia in Salento a sfondarmi di cibo, mare fighissimo, caldissimo, sagre, eventi, concerti, tutto quello che c'è. Casa,
1: ma non ho capito, andrei
2: o vai?
1: O vai, perché cominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne
2: nelle chiese quando torno al mio paese. Secondo me Adriana terrà questa.
1: Una brancale, ah, serena, we are the Bohem and Lawrence.
2: Ah, non amici. Sapevo the interesting, I didn't know.
1: She wanna come in Milan from what? From Salens.
2: Ma from what? A cup of coffee, a cocktail, a dinner. what you offer?
1: Stai studiando inglese?
2: Volevo dimostrate them.
1: Them, chi?
2: Them, the public, ah, they're listening.
1: Complimenti.
2: Sì.
1: Complimenti.
2: What you offer? A tu, chi? Serena, Brancale.
1: Caffè.
2: Visto che sai, perché c'è la.
1: Che pugliese.
2: Brancale o anche inglese, perché la ale.
1: Ah, sì, ale.
2: That
1: giusto.
2: You bet, you drink.
1: Giusto. Noi appassionati di birra. Chiudiamo questa terza ora con i Muse, Night Shift Superstar, un po' come il Lawrence. Prima però.
2: Lo Spectrum. Quasi come il tuo cane.
1: Sì, giusto, sì, è vero, è vero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Leggermente in anticipo, quasi l'una, 12:59, ultima ora di Good Vibrations, ancora buon sabato, buon pomeriggio, buon pranzo, ben arrivati, ben arrivati a chi ha acceso la radio pochi istanti fa.
2: Queste sono le Good Vibrations, cioè la versione onesta volevamo fare ascoltare di quando torno
1: di cosa?
2: Al mio paese.
1: Ah, di quando torno al
3: mio paese, le targhe polacche, quando
4: torno al mio paese, 5 euro per votare il mio amico alle comunali, quando torno al mio
3: paese, e il fidanzatino quando ce lo porti, quando torno al mio paese, la precedenza nelle rotonde non te la do, quando torno
4: al mio paese, cialtroni.
2: Ecco, grazie, questa era
1: poi questo è un po' tutto. Sì, accade in tutta,
2: ma poi scusate, Italia, cioè, sì, un ragionamento per carità, ma perché si torna sempre giù? Cioè, non c'è mai uno giù che torna su.
1: Ma questo, c'è anche chi torna su, no?
2: Perché non sembra sempre
1: se torni a casa, dipende
2: da
1: dove, dove hai casa.
2: Sembrava un pochino più un ritorno, ma nord-sud,
1: perché, ma perché i jackal sono tutti sono napoletani, okay.

0: Le 13 e 4 minuti, vediamo le principali notizie di oggi su Radio Frecce. C'è subito un'ultima ora che arriva dall'Iran. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuto, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre Ali e rilanciato dai media iraniani. Promettiamo di vendicare il suo sangue e quello di tutti i martiri di queste guerre, scrive nella dichiarazione il nuovo leader iraniano. Cambiamo argomento. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Peppino Di Capri, il popolare cantautore che si è spento nella sua casa sull'isola campana. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Di lui si ricordano successi come Roberta, Saint-Tropez Twist e Champagne. Domani alle 17 a Capri i funerali. Sono numerosi i messaggi di cordoglio. La cronaca ci porta a Catania. Sul lungomare di Riposto, un uomo durante una lite ha colpito il fratello con una mannaia uccidendolo. La vittima aveva tentato inutilmente di scappare in strada. Due passanti che hanno provato a disarmare l'omicida, poi arrestato, sono rimasti feriti. Cambiamo ancora argomento e parliamo di MotoGP. Marc Marquez conquista la pole del GP di Germania davanti al fratello Alex. Terzo posto per Di Giannantonio, ottavo Marco Bezzecchi, che però è caduto ed è dovuto rientrare ai box. Il pilota dell'Aprilia ha riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra, dovrà essere operato. Per i mondiali di calcio questa sera si giocheranno gli ultimi due quarti di finale, alle 23 in programma Norvegia-Inghilterra, alle 3 Argentina-Svizzera. Intanto la Spagna, battendo 2-1 il Belgio, ha conquistato il passaggio alle semifinali dove incontrerà la Francia. Prima di chiudere ricordiamo anche il tennis, perché Sinner è in finale al torneo di Wimbledon e domani per il titolo affronterà il tedesco Alexander Zverev. Con questo è davvero tutto, arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio. Da

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:14, di nuovo quello che dicono spesso a Lorenz. Una canzone di Paul McCartney.
2: Sì.
1: Come inside.
2: In quali circostanze?
1: Vieni dentro.
2: Sì.
1: Quando,
2: quali sono
1: tu
2: i...
1: stai, perché tu stai fuori, bussi.
2: Ah, ok, perché dipende dalle
1: correttezza.
2: Sì.
1: Stai sempre fuori.
2: Vogliamo sapere dove, appunto, simpaticamente dove andate in vacanza.
3: Ma che devo dire a voi dove vado in ferie,
1: giusto,
3: in vacanza?
1: Bravo,
2: no, vabbè,
3: ma
2: sapere
3: ne frega.
1: Bravo.
3: Io quando vado in vacanza non Antola, non lo dico a nessuno.
1: Ma infatti io gliel'ho detto, cioè non fare queste domande, perché sono cose private.
2: Se siete in difficoltà.
1: Lui poi
2: non
1: ci
2: Antola.
1: Tiene a dire che andrà alle Baleari.
2: No, non ci tengo,
1: poi come
2: l'hai
1: fosse,
2: detto tu.
1: Cioè, voglio dire, le Baleari sono dietro l'angolo.
2: L'hai detto tu.
1: Non è che una volta se andavi a Formentera potevi dire vado a Formentera. Adesso c'è una roba.
3: No. E figa i Pink Floyd.
1: Sì, ci sono anche loro.
2: Un'altra volta?
1: Un'altra volta.
2: Dopo Ascendem?
1: Un'altra volta, sì.

0: Scusi, visto che sta finendo, ma la parte 2
1: la
0: invece...
1: parte 1 questa di Icos, sì, okay, di un live noto. Molto noto dei Pink Floyd, che è Pompei. Che non è un passato remoto. No,
0: ci fa la parte 2 per favore, grazie.
1: Di cosa?
0: Ecco, continui.
1: No, mi servirebbero, mi servirebbero Roger Waters 7-8 minuti
0: e David Gilmour, un attimo, no. Però
1: non ho il tempo, mi spiace, sì, ma non ho il tempo. Va bene. Sì. Torniamo,
0: buon pranzo,
1: a noi.
0: Torniamo, sì,
1: a noi.
2: Prego. Come al solito, il posto migliore per andare in vacanza è Vergate sul Membro.
0: Questo è un'altra.
2: Ciao da Gigi D'Alassio.
1: Sì, ma quello è più weekend. È un weekend, non sai cosa fare. Gigi D'Alassio, un paio di giorni.
0: Parente di
1: Gigi D'Alassio. Sì, certo.
0: Sempre lui.
1: Sempre lui.
0: Ora, un'altra località che di cui, se no parlo sempre io, di cui è tanto, cioè, tanto amante tu, è invece.
1: Che cosa?
0: No, non è che cosa,
1: no,
0: qual è?
1: Nola. Ah, no, è. La Riviera.
0: È la Riviera.
1: La Riviera.
0: Dove potrete vederlo, credo, nelle prossime settimane. E noi ci siamo tanto affezionati a Guerrino Ricci.
1: Sì.
0: Ritornato,
1: chi è?
0: Diciamo,
1: chi è?
0: Alla ribalta. Il decano, ma che dico decano? Non mi viene in mente un'altra. Dei Bagnini Romagnoli.
1: Ok.
0: Che è stato reintervistato in un momento di rincari, no? Si dice sempre anche di una... diciamo categoria non tanto amata, i balneari,

0: lui mantiene.
1: Che cosa?
2: Faccio pagare 4 euro alla brandina, l'ombrellone niente, 8 euro una cosa.
3: Si muove con...
1: Ecco. Vabbè, ma i prezzi sono quelli. Come
0: sono
1: ti avevano detto a te
0: tu.
1: Anni fa,
0: sì, sì.
1: Quando per la forse la, cosa era la prima volta che
0: sono andato. Sì, ma
1: che approcciavi da adulto, quindi con una visione un po' diversa.
0: Ma 8 euro la brandina, come dice Guerrino, senza ombrellone.
1: Cosa ti ha detto l'albergatore quando tua moglie ha telefonato per prenotare? Perché neanche quello fai, neanche le prenotazioni.
0: C'è mica in Liguria.
1: Ah.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 1:30. 13:30. Mezz'ora allo scoccare il termine di questa strana trasmissione.
4: No, perché? Sì.
3: Un limbo. Sì. Un purgatorio.
4: Sì. Sì.
5: Io ascolto seduto in cucina mentre mangio un'insalatissima a Rio Mare ancora nella confezione, perché non mi va neanche di sporcare il piatto.
3: Era necessario dirlo, sì.
5: Fissando la finestra
4: e poi?
5: Dove ho delle impalcature.
4: Ah, bello.
5: E poi mi parlate di vacanze.
4: No, non lo facciamo più. Basta.
3: Ecco, questo è un sospiro.
4: Commento.
3: Che dice tutto. Beh, già il fatto che tu abbia in mano un'insalata e non un gin tonic
4: è già un passo avanti.
3: È già un passo avanti, certo. Mozza, sì.

0: Bohemian Rhapsody, Queen, fino che alla bella. Fine, se no poi scrive
1: i miracoli di Radio Freccia, prima i Pink Floyd,
0: sì, poi Lenny Kravitz
1: a Pompei, vabbè, quello
0: e adesso
1: ma quello è un po' più abitudinario,
0: e
1: devo dire,
0: ecco. Sì. Sì, prego, dica,
1: scusi,
0: chi è?
2: Comunque, avendo lasciato il bagno padronale, mi permetto di interrompervi oggi una seconda volta parlandovi sopra a voi.
1: Questa è una chiesa, però, nel frattempo. International.

0: Festival, sì, perché succede un fenomeno strano per noi che guardiamo la radiovisione da casa, sì, ogni tanto la camera si sposta, taglia fuori il povero Loran e noi vediamo Double con questo spazio scuro, vuoto, accanto, sì, a cui sembra stia per arrivare un ospite. Ora...
1: È proprio così?
2: Ah, sì, ha ragione, guarda. Eccola qua, l'ho vista adesso.
1: Sì, come cioè possiamo spiegare questo fenomeno tecnicamente? Prego.
2: Beh, non lo so.
1: Prego.
2: Sarà...
1: Lei che ha un filo diretto con la parte tecnica.
2: Fuori asse la camera, non so. Sì. Si sarà spostata l'inquadratura. Sì. Ma non sono cose che ci riguardano.
1: No, va bene, no, però.
2: No, non è... Sì. Non sono cose che ci riguardano. Si sistemeranno prima o poi.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Torniamo a Riccione, scusa un attimo, perché volevamo nuovamente risalutare
2: un altro contributo.
1: Guerrino Ricci.
3: È molti anni che mantengo questi prezzi.
1: Grazie.
3: Ho detto, li voglio mantenere fino alla fine del mio lavoro. Quanto riusci a pagare le tasse, sei a posto.
2: Eh beh, certo. Ecco,
1: grande. Grande Guerrino. Ombrellone gratis e lettino a 4 euro.
2: Se fosse tutti così onesti, sarebbe un'Italia migliore.
1: Dimostra anche che forse a certe condizioni è fattibile, no?
2: Ah, certo.
1: Cioè, no, perché rincari le tasse, Hormuz, certo, ecco, le cavallette. No, forse qualcosa si può fare, no?
2: Sì. Noi ancora le cavallette.
1: Ah, stiamo, certo. Sì.
2: Ah, Dollar Bill.
1: È anche loro.
2: È quella di Jack White, perché sì, prima...
1: Pure loro.
2: Chi abbiamo?
1: Loro.
2: Chi?

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora ancora in nostra compagnia, poi sarà tempo di Electric Ladyland con Ambra Marie. Ci salutiamo e poi ci ritroviamo domani dalle 10. Era Jack White, il cui video piace molto a Double Dollar Bill, perché?
2: Ero ironico.
1: Ah, perché è un po'...
2: un'immagine fissa.
1: È un po' uguale.
2: Non sarei neanche accorto. Cambiando discorso, scrive sì. Massimo, che non so quale fosse.
1: Bello.
2: È bello, mi piaceva bello. Solo per questo sì. messaggio. Poi il resto, beh, chiedeva, però al concerto di System, no.
1: No.
2: Ma chi se ne frega, non è questo il... Cosa piacevole era non
1: altro.
2: Sapere
1: sì. Sì.
2: Seguire la radio, scrivere alla radio, seguire, ma non sapere il discorso dell'ora.
1: Sì.
2: Arrivano anche i Talking Heads?
1: Le teste parlanti?
2: Sì.
1: E poi il momento più atteso.
2: Fa fa fa fa.
1: Esatto.
2: Fa fa fa fa fresco se piove.
1: Se
2: no,
1: siccome non
2: con,
1: piove.
2: Con la Black Summer.
1: Sì.
2: Questa cappa di nuvole sopra la testa. Ah, che bello.

0: Looking at
1: No,
0: a noi sembra di aver visto il tuo gatto. Sai cosa? Quello è un'altra cosa. Quello è un'altra cosa. È un'altra cosa.
1: Va ciao bene. Norman. Sì. Salutiamo anche il motel.
0: Non Cooks, ma Bates.
1: Ma Bates in questo caso. Va riassunto. Abbiamo cominciato da?
0: Abbiamo cominciato dai viaggi. Dagli aerei.
1: Dagli
0: aerei. L'aeroporto.
1: Da New York.
0: Ah, da New York.
1: Zoran Mamdani, sì,
0: l'Italia. Dimenticata da sì, non abbiamo capito quale mappa, sì, perché vabbè, polemica poi, inutile, sterile. Poi
1: sì. Nuove regole per il volo per gli aeroporti.
0: Anche questa roba inutile,
1: UE,
0: tanto non andrà.
1: Europea.
0: Sì, siamo andati. Non verranno rispettate dalle compagnie.
1: Mete dove andare?
0: Sì.
1: Oltre a Grecia e Baleari,
0: cosa
1: salgo,
0: fare?
1: Cina, Giappone.
0: Devo uscire, me ne devo andare, sì, esatto, da laggiù.
1: Sì. Poi grazie anche a chi l'ha condiviso nonostante non volesse, sì, di farci sapere dove andava, al di là di Nonantola, ma anche altre come la Scozia, mi viene in mente.
0: Fossero cavoli nostri.
1: Sì, però era bello saperlo.
0: Passando tra Lenny
1: un
0: Kravitz,
1: saluto,
0: Queen e Pink Floyd due volte, sì,
1: a lui,
0: Peppino Di Capri,
1: che ci ha lasciato, il ricordo dell'11 luglio 2021, pardon, e 1982 a
0: europei
1: distanza
0: e mondiali,
1: esatto,
0: sì, basta.
1: Il saluto
0: ancora
1: a Guerrino Ricci, che è nei nostri cuori comunque,
0: sì,
1: qualunque cosa faccia dica,
0: per la brandina 8 euro
1: e l'ombrellone gratis in quelli, sì, Riccione,
0: sì,
1: lunga vita Guerrino,
0: basta, e gli ospiti,
1: sì,
0: grazie ancora,
1: grazie. Beh, direi che poi dici sempre che non facciamo niente, invece.
0: No, invece tanta roba. Chiudiamo con Doors,
1: sì,
0: di Nokan dalla Top 20. Prima ci sono i Kings of Leon con Mustang. Ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora. Arriva Bramari. Grazie, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questo sabato 11 di luglio. Allora, con calma, perché ieri, non so per voi, ma per me è stata una serata particolarmente importante e anche difficile, di difficile ripresa, specialmente al risveglio questa mattina. Se anche voi siete messi come la sottoscritta, insomma, fatevi sentire al 366-663-4466, che non lo so, magari chiacchierando insieme ce la facciamo passare e superiamo questo pomeriggio indenni ed eroici, come sempre, perché non è la prima volta che ci capita e abbiamo imparato in qualche modo a gestirla, di sicuro anche attraverso la buona musica, perché quella aiuta sempre a ripulire un po' il cervello e i pensieri, se poi arriva una canzone del genere.

Vabbè, io arrivo e c'è un pezzo del genere. Temple of the Dog, Hunger Strike, canzone incredibile. Devo dire che sto già meglio rispetto a 4 minuti fa. Vedete, ve l'ho detto che la musica in qualche modo aiuta a, non lo so, a riattivare il cervello. Cervello che nel frattempo appunto sono dei problemi, ma ce la possiamo fare. 366-663-4466 per farvi sentire, se anche voi state messi come me dopo un venerdì sera un po' impegnativo. Nel mentre io mi riacchiappo un attimo e poi come sempre vi tengo compagnia per 3 ore comunque con dei contenuti. Ci sono.

Le 14 e 12 all'interno di Electric Ladyland, con voi un'Ambra Marie più rallentata del solito, perché se vi dico un'Ambra Marie rallentata mi direte vabbè, ma cosa c'è di strano, di nuovo? No, più del solito. Però nonostante questo cerco di rendermi comunque utile dicendovi di tenervi pronti, perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse, quindi andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare. Dicevamo ieri io e Gigi che poi oltre alla firma dei Muse, se volete possiamo farvi aggiungere anche quella di Gianni Royatti, con cui parleremo tra poco e chiediamo la sua opinione.

0: Ovviamente ogni volta che parte questa canzone mi partono anche queste, non so, parte il mood alla Julia Roberts in Pretty Woman, è proprio inevitabile quando parte Kiss di Prince. Chi c'è?
1: Ci ha strecciati direzione Marilyn Manson, Pierre
2: e Diana.
1: Uai!
0: Grandi, sì, questa sera Marilyn Manson sarà a Ferrara. Per il Ferrara Summer Festival, Radio Freccia è radio partner di questo evento, quindi insomma fateci sapere un po' come va il live, godetevelo, poi domani ne parleremo sicuramente in onda.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Radio Freccia.
5: Le 14:25 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Siete molti in viaggio per Ferrara, stasera c'è Marilyn Manson, mi scrivono anche Marco e Matilda. Ripeto, insomma, fatevi sentire, Radio Freccia è radio partner di questo evento, quindi siamo molto felici di sapervi lì. Così come sono molto felice di aver letto questo messaggio di Giovanni, ve lo leggo. Allora, non leggo di solito in onda messaggi di complimenti, ma questo mi fa piacere leggervelo perché mi permette di raccontarvi anche un'altra storia. Giovanni dice: dedica di affetto e di amicizia per Ambra Marie, la dolce, il mondo prima dei Tarm, il mondo prima di incontrarti attraverso Freccia e di accogliere i tuoi spunti e suggerimenti musicali era più piatto e noioso, era il mondo in cui non avrei mai pensato di andare a sentire un live dei Tre Allegri Ragazzi Morti, perciò grazie. PS, ieri sera a Pinasca in provincia di Torino i Tarm hanno letteralmente decapottato la montagna. Perché ho letto questo messaggio? A parte grazie infinite, ci mancherebbe, insomma, mi fa piacere sapere che in qualche modo le cose che vi racconto vi servono a scoprire dei nuovi mondi. E a proposito dei Tarm, in questi giorni non vi ho raccontato che sono andata a vederli giovedì sera al Magnolia di Milano. Io almeno una volta all'anno i Tre Allegri Ragazzi Morti li devo vedere, perché è proprio quel concerto che mi sa di adolescenza, di spensieratezza, e sono stati meravigliosi, meravigliosi come sempre.

Life's Been Good, Joe Walsh su Radio Freccia, mentre io insomma vi racconto spesso le cose che faccio durante la settimana quando non ci sentiamo in onda, e non vi avevo ancora raccontato che giovedì sera sono stata a vedermi i Tre Allegri Ragazzi Morti al Magnolia di Milano, perché vi dicevo che sono una band del cuore, del mio cuore, perché sono la band mia e di mio fratello. Con mio fratello non abbiamo tantissime cose in comune, siamo piuttosto diversi, però c'è questo amore spropositato per i Tarm, e quindi una volta all'anno ci facciamo un concerto insieme e andiamo a vederci Tre Allegri. E anche questa volta è stato un concerto bellissimo. Come vi dicevo, quello che amo di loro è proprio questa capacità di trasportarti in un'adolescenza, proprio ancora alla sensazione di adolescenza, di spensieratezza, ed è talmente difficile per me ormai raggiungere quel tipo di stato mentale, che quindi li ringrazio, i Tre Allegri Ragazzi Morti, perché veramente mi donano tranquillità e serenità che faccio fatica a trovare. E quindi pubblicamente, se avete vi dico, li ringrazio, e se avete voglia di staccare un po' la testa andate a vederveli dal vivo e capirete cosa intendo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:43 all'interno di Electric Ladyland, appunto, vi ho raccontato il mio amore per i tre allegri ragazzi morti, appunto, no, pubblicamente li ho ringraziati per quello che mi regalano con la loro musica. Stanno arrivando in realtà molti messaggi vostri, ci sono tanti allegri ragazzi morti tra gli sfrecciati, mi mandate le foto delle maschere, anch'io ne ho due, la classica e poi ne ho una oro, che era speciale per un evento speciale. Vabbè, mettiamo da parte questa parentesi, questa mia parentesi tarma, perché in realtà vi devo dare le anticipazioni del nostro On This Day. Dove vi porto quest'oggi? Lascio arrivare i Depeche Mode e poi ve lo dico.

Depeche Mode all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Allora, dove vi porto quest'oggi? Perché vi porto sempre da qualche parte ogni giorno che ci sentiamo. Allora, 11 luglio del 75 usciva Fleetwood Mac, dei Fleetwood Mac, quindi disco omonimo, disco meraviglioso.

Spesso si parla solo sempre di rumors, quando in realtà questo qua è un disco della Madonna. Quindi parleremo di questo disco, però accadono anche altre cose nel mondo del rock. L'11 luglio, per esempio, nel 59 nasceva Richie Sambora. Nel 69 David Bowie pubblicava Space Oddity, cioè un podcast del White Rabbit dedicato proprio a questo evento. E poi nel 94 invece usciva Wood Lounge The Rolling Stones, ma io ho scelto i Fleetwood.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:54 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che ci facciamo un viaggio nell'On This Day come sempre. Oggi vi porto all'11 luglio del 1975, quando arrivava nei negozi Fleetwood Mac. Un titolo apparentemente semplice, ma un disco che avrebbe cambiato per sempre la storia della band. Per molti i Fleetwood Mac iniziano con Rumours, ma in realtà è qui che nasce davvero la formazione destinata a conquistarci. E il bello è che all'inizio sembrava quasi una scommessa, perché dopo anni di cambi di formazione, un'identità ancora in cerca di equilibrio, Mick Fleetwood voleva in realtà soltanto un nuovo chitarrista. Quindi pensa a Lindsey Buckingham, che accetta, però ad una sola condizione, ovvero portare con sé nella band anche la sua compagna, Stevie Nicks. Una richiesta che, insomma, col senno di poi ha cambiato decisamente la storia del rock. Fino a quel momento i Fleetwood Mac erano stati soprattutto una grande band blues britannica, ma con Buckingham e Nicks, diciamo che il baricentro si sposta un po' in California, le canzoni diventano più melodiche, più luminose, senza perdere comunque la solita profondità, ed è un nuovo linguaggio costruito su tre personalità compositive: quella di Lindsey Buckingham, quella di Stevie Nicks e quella di Christine McVie, che finiscono per completarsi a vicenda. Dentro questo disco ci sono già due classici assoluti: Rhiannon, ispirata a una figura mitologica gallese, diventa poi uno dei simboli di Stevie Nicks, e poi c'è Landslide, scritta guardando le montagne rocciose in un momento di grandi dubbi sul futuro. Al momento dell'uscita non è stato un grande successo questo disco, però è stato poi il lunghissimo tour americano a trasformarlo lentamente in un fenomeno, tanto che dopo l'esplosione dei Rumours, due anni più tardi, anche questo album è stato riscoperto e arriva a vendere milioni di copie. Quindi, insomma, prima del capolavoro che tutti conoscono, c'è stato il disco che ha acceso la scintilla dei Fleetwood Mac. E noi ci ascoltiamo proprio quella Landslide, scritta guardando le montagne rocciose, in un momento di dubbi sul futuro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:59, anzi le 15 in punto in questo momento, esaltazione mia perché sono scattate le 15. State ascoltando Radio Freccia con la vostra Ambra Marie fino alle 17 e ci siamo appena goduti quella canzone bellissima, Landslide. C'erano i Fleetwood Mac su Radio Freccia perché l'11 luglio del 1975 arrivava nei negozi questo disco omonimo che, come vi raccontavo, insomma, ha cambiato un po' la storia della band, perché sicuramente l'arrivo di Stevie Nicks e di Lindsey Buckingham ha cambiato decisamente la scrittura della band, che poi da lì scriverà anche Rumors, cambierà decisamente. È il disco che ha cambiato un po' le sorti della band, questo, con questa nuova formazione. Ma c'è un'altra curiosità che vi racconto tra poco. Prima però lascio arrivare Nirvana. Come As You Are, su Radio Freccia.

Come As You Are, sono arrivati anche in Nirvana in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Comincia così la nostra seconda ora insieme. Radio Freccia, potete anche guardarla oltre che ascoltarla. Stavamo parlando di Fleetwood Mac, il disco omonimo che ha cambiato un po' le sorti della band. C'è anche un'altra curiosità: oggi molti fan lo chiamano il White Album per distinguerlo dall'album d'esordio del 68 che portava lo stesso titolo. Quindi insomma, vi ho detto che ci sono state la storia dei Fleetwood Mac è molto lunga, fatta anche di tanti cambi di formazione fino a che appunto sono arrivati alla, diciamo, alla forma che conosciamo meglio, che è quella che inizia a prendere forma grazie a questo disco. Ne parliamo ancora tra poco, parliamo ancora di Fleetwood Mac. Se voi avete ricordi di questo disco, della band in generale, sapete che li potete mandare al 366 673 4466.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stiamo parlando dei Fleetwood Mac e quindi vi ho chiesto se avete ricordi legati a questa band. Me ne scrive uno molto bello, Gisella, che scrive: io ho iniziato a conoscerli con Save Me, che aveva un'altra formazione ancora. Buckingham se n'era andato, uscì Behind the Mask, un album non ai loro livelli ma con pezzi con grande slancio. Mi ricordo che lo consumai come sottofondo in una lunga notte di ripasso prima di un esame universitario. Behind the Mask, il tiramisù che avevo fatto e il librone di letteratura inglese. Un brano a cui ero molto affezionata era Hard Feelings, che mi faceva stare triste per una storia andata male in quel periodo. E qua ritorna sempre un po' il solito discorso che, insomma, ci accomuna spesso, che quando stiamo male noi proprio, cioè, giriamo proprio il coltello nella ferita utilizzando musica triste per stare ancora più male. Ma vi capisco.

Eye in the Sky, Alan Parsons Project su Radio Freccia. Invece parlando di nuovo di Fleetwood Mac, ve l'avevo raccontato anche la settimana scorsa questa storia e mi serve per farvi una domanda. Ero con Raff, uno dei miei musicisti, stavamo parlando di Rumours. Lui ha, quanti anni ha Raff adesso? 49 anni, mi dice, ho ascoltato per la prima volta Rumours qualche giorno fa, ma caspita, è un capolavoro. E gli ho detto, beh, buongiorno, è solo uno dei dischi migliori della storia, però con calma, arrivaci pure con calma. E quindi volevo chiedervi se anche a voi è mai capitato di scoprire un capolavoro di disco, ma anni e anni dopo che era uscito, come appunto in questo caso. Ecco, fatemelo sapere.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Radio Freccia.
3: Le 15 e 24 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17. Lo ripeto per chi magari si è appena messo in ascolto: al 366-663-4466 vi ho fatto questa domanda, ovvero se avete scoperto dei capolavori molto tempo dopo nella vostra vita. Il tutto è partito parlando dei Fleetwood Mac, che sono stati i protagonisti del nostro On This Day. Vi ho detto che un mio musicista ha scoperto che Rumours, ovvero uno dei dischi più famosi dei Fleetwood Mac, ma non solo dei Fleetwood, è proprio uno dei dischi storici, quando si parla di dischi incredibili è sempre nella lista Rumours. Ecco, lui la settimana scorsa mi ha detto che l'ha ascoltato per la prima volta adesso e ha quasi 50 anni e ha detto: caspita, effettivamente è un capolavoro. E gli ho detto: vai, buongiorno, però con calma ci si arriva. Anche voi capitate una storia del genere?

0: Could You Be Love, Bob Marley su Radio Freccia. Chi c'è?
1: Sì, ciao. Riccardo da Bassano del Grappa. Io sono sempre in macchina, quindi ascolto tanto la radio, poi ascolto le mie cose.
0: Sì.
1: E grazie a una serie TV, a Legend, su Netflix, bellissima, la consiglio.
0: Sì.
1: Ho scoperto una canzone dei Cure che si chiama A Forest, che subito l'ho messo Shazam per scoprire chi erano. A parte che i Cure mi piacciono tanto, e questa canzone non la conoscevo, è spettacolare. Ok, grazie e buon caldo a tutti, ciao. Computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:36 all'interno di Electric Ladyland, al 366-6634-66 vi ho chiesto se vi è mai capitato di scoprire dei capolavori molto molto tardi. Ale mi scrive: io ho scoperto Immigrant Song qualche anno fa, con calma. Poi qualcuno mi scrive: ciao, io ho scoperto quasi per caso Grace di Jeff Buckley ad un mercatino di CD usati per 5 euro. Veramente ben spesi, disco immenso. E beh, sì, direi 5 euro ben spesi. Ci sarebbe da citare qualcuno, ma non lo citerò. Questi 5 euro eviterò di fare questa battuta in onda, che non è il caso. Vabbè, niente, oggi è una giornata così. Sto continuando a ridere immotivatamente, ma lo faccio nel fuori onda, non posso raccontarvi perché. Arrivano i Bon Jovi, Never Say Goodbye.

Never Say Goodbye, è arrivato anche Bon Jovi all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltare anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play. Allora, torniamo ai nostri discorsi, perché ogni tanto divago, non dovrei, ma va bene, perché mi vengono delle battute nella testa che poi mi dico sempre, ma non le posso dire in onda, evita. E vabbè, niente, a parte questo, vi stavo chiedendo quali sono gli artisti, i capolavori che avete scoperto molto tardi nella vostra vita. E Marta dice tutti i Beatles, scoperti tardi ma recuperato tutto per benino, perché poi l'importante è quello e poi dopo recuperare. Ronny da Milano scrive: la scoperta più incredibile della mia vita musicale, Nick Drake, giugno 2013, per caso, illuminazione. Mi sono sempre chiesto da quel momento com'è possibile che non l'abbia mai ascoltato prima, quanti ascolti persi. Ti capisco, anche perché io condivido questo amore incredibile per Nick Drake, però a volte gli artisti arrivano anche quando devono arrivare, eh? C'è anche questa cosa di mezzo. Poi mi scrivete: buongiorno, sono Matilde da Trento, ho 23 anni, ricordo ancora le prime volte che ascoltavamo i Beatles in macchina con mio papà. Un giorno, pochi anni fa, gli ho chiesto: cosa pensi dei Beatles, papi? E la sua risposta è stata: sono la miglior band di sempre, ovviamente. E vabbè, tuo padre è un grande.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:48 con un puntualissimo Gianni Royatti.
2: Sì. Eccoci. Okay. Ciao Ambra, ciao
1: Sfresciati, ciao così, Sfresciati. Francese oggi. Ciao Sfresciati.
2: Sì, volevo dargli questa, ma no, questa leggerezza estiva.
1: Mi piace molto questo accento un po' alla Lumière. Se vuoi andare avanti esatto. Tutta la puntata a parlare così.
2: Puntata in francese.
1: Sì, puntata in francese.
2: Potrebbe essere fammici lavorare, diremo, diciamo che lanciamo la serie autunnale con queste digressioni francesi. So che ti piacciono.
1: Sì,
2: non
1: esatto.
2: So quanto sia rock nell'immaginario, però insomma.
1: Guarda, chi se ne frega, a me piace, quindi decido io nel mio programma, va bene,
2: bene.
1: D'ora in poi sappi Gianni che questa cosa di Sfresciati
2: sì.
1: Ovviamente sì. Te la porterai dietro per un po', secondo me, conoscendo okay. La sottoscritta, ma va bene così
2: va bene lo stesso.
1: Ma va bene lo stesso, esatto. Vuoi che lo urli mentre lo dico oppure posso...
2: No, l'intenzione è chiarissima, okay. L'intenzione è chiarissima, insomma.
1: Gianni, oggi non provocarmi perché veramente è in onda qualcuno che non si sa gestire, quindi non...
2: No, va bene, ecco. Sarò più pacato e controllato del solito, esatto. Ce ne vuole perché con te sono sempre molto molto attento a cosa dico e cosa faccio. Senti, so che
1: esatto,
2: oggi stai trattando...
1: Esatto, andiamo vai. Sul tema, parliamo di musica.
2: No, ma perché è il tema che affascina, no? Cioè quelle chicche, quegli album colossali che poi uno scopre un po' in ritardo. Io ne ho uno, quando ne parlavi, ho pensato che c'è tantissima musica che ho scoperto da quando lavoro su Radio Freccia, no? Perché passiamo così tante cose e c'è un disco importantissimo che è Hysteria dei Def Leppard del 1987 che io ti confesso che avevo sempre snobbato, non che non mi piacesse, ma un po' lo associavo a tutto quel mare magno di produzione glam rock molto patinato, molto pop degli anni 80. In realtà, proprio per raccontarlo dal vivo, sono andato a vedere che è un disco gigantesco, è stato insignito 12 volte platino negli Stati Uniti, è stato veramente, ha dato vita a un fenomeno di massa a livello di vendite e popolarità, ed è un disco clamoroso per produzione, prodotto da Matt Lang, che è lo stesso genio che ha fatto Back in Black degli AC/DC, è forse una delle testimonianze più alte di produzione, di suono, di cura del suono, di attenzione esecutiva, orchestrazione rock, quindi un gioiello che al di là della patina così pop commerciale va assolutamente riscoperto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:59 sfrecciati, c'è il nostro Gianni Royale. Gianni Royatti in onda. No, io non esatto. Sono brava a fare l'accento francese, sei più bravo tu.
2: No, eri assolutamente convincente, assolutamente convincente. Senti Ambra, io mi permetto, so che è gravissimo prendere delle iniziative durante la tua conduzione.
1: Oggi
2: però
1: poi, te l'ho detto. Oggi.
2: Grazie. Allora, in scaletta vedo i Blink 182, ho letto una cosa troppo divertente l'altro giorno, ovvero il 30 agosto ci sarà un concerto per festeggiare i 50 anni del disco di debutto dei Ramones, l'omonimo album Ramones del 1970. E si è formato una supergruppo per fare questo tribute, dove c'è appunto Travis Barker dei Blink 182 che stiamo per sentire, Seiji Ramone al basso, che è stato un membro effettivo della band dall'89 fino allo scioglimento, e poi tieniti forte perché alla voce ci sarà Billy Joe Armstrong dei Green Day e Tim Armstrong dei Rancid, quindi questo supergruppo di giganti del punk per celebrare i Ramones.

0: What's My Age Again all'interno di Electric Ladyland con Gianni che ci stava raccontando di questo super gruppo incredibile.
1: Sì, c'è questo super gruppo. Allora, l'idea, questa band con Billy Joe Armstrong alla voce e Travis Barker dei Blink 182 alla batteria, che riproporrà i classici dei Ramones, è pensato come un one night stand, una cosa che deve succedere una volta
0: solo
1: sola.
0: Una sera.
1: Per esatto, avverrà a Hollywood al Forever Cemetery, che è il cimitero di Los Angeles, dove tra l'altro sono sepolti Johnny e Didi Ramone. Quindi c'è questa cosa simbolica, la raccolta di fondi contro per la ricerca sul cancro, anche se poi si spera che una super band del genere magari parte così, poi escono le date, non lo so, secondo me avrebbe anche senso come progetto autonomo.
0: Ci potrebbe stare, ma anche

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:10. Ambra Marie e Gianni Roiatti con voi. Gianni che conduce il gioco. È oggi.
2: No. Sì. No, ma guarda, mi hai reso facile la conduzione, nel senso che il tema, cioè quello dei grandi classici del rock, no, che si scoprono in ritardo e ci fanno un po' rimpiangere di non esserci gustati certe cose prima, credo che sia un tema comune, no? C'era un ascoltatore, uno sfresciato prima, che diceva quanti ascolti persi, però io credo che sia un po' come dici tu, no? Che certe cose bisogna anche avere gli strumenti per coglierle. Io per esempio tutta la scena progressive rock, quella degli anni 70, ma anche poi quella a seguire del prog metal più tecnico, è una cosa che ho acquisito tardi, che ero già formato musicalmente, ma forse prima non avevo gli strumenti per apprezzare, no? I tratti più comuni. Da quel punto di vista il disco col quale io ho scoperto il progressive, cioè, per carità, ripeto, lo conoscevo bene, ma sono veramente entrato, è Three of a Perfect Pair dei King Crimson del 1984. È un disco che tra l'altro suggerisco anche perché è un periodo particolare del prog, dove entrano nel prog anche la new wave, i sintetizzatori, sonorità più essenziali, gelide, insomma è un grande disco.

0: E questi erano i Linkin Park su Radio Freccia, quando in realtà Gianni ci stava raccontando di quando ha scoperto il prog.
1: Sì, sì, ma il tema è quello, no? Che se uno è appassionato di rock e quindi vuole affinare la sua conoscenza in questo genere, ma diciamolo, se uno è appassionato di qualunque ambito artistico, potrebbe essere anche il cinema, la pittura, no? Questa fame è normale, no? Che più ti addentri nella passione più ti viene. Ecco, volendo dare un suggerimento, il sito di Radio Freccia, che noi raccomandiamo sempre, sai, di scaricarsi l'app RTL, bla bla bla, è davvero pieno di guide all'ascolto e all'approfondimento. Per esempio, io e Gigi ultimamente stiamo facendo queste raccolte, no? Gli album dal peggiore al migliore, sì, di grandi band, Red Hot, U2, quindi quelle per esempio è ottimo per andare a prendersi degli album decisivi di band che sai essere imprescindibili.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:23 all'interno di Electric Ladyland. C'è ancora Gianni Royatti con noi.
6: Sì, c'è ancora. Sì, te lo confermo. E ti dico anche che c'è un Gianni Royatti curioso di sapere che? Se anche tu hai un disco, un classico del rock che magari hai scoperto tardi, che è stata una cosa arrivata, insomma, fuori tempo massimo.
5: Ce l'ho, prof. Ho la risposta. È stato Vai. Dark Side of the Moon. L'ho scoperto a 30 anni. Che per me era molto tardi, perché insomma io ho iniziato ad ascoltare musica verso i 5-6 anni, ho sempre coltivato tantissimo.

0: Behind Blue Eyes, sono arrivati anche gli Who su Radio Freccia. Vi stavo raccontando che io ho scoperto Dark Side of the Moon a 30 anni, che per me è stato molto tardi per come ascoltavo la musica, per quanto mi informassi in generale su tanti artisti. Però quando conoscevo chiaramente i Pink Floyd, avevo ascoltato Dark Side of the Moon, ma non mi era mai arrivato realmente. Quando l'ho ascoltato davvero per la prima volta, ricordo che era una notte, tornavo da una serata con degli amici, avevamo parlato di questo disco e ho detto, dai, adesso stasera me lo metto su in macchina e me lo ascolto dall'inizio alla fine. Me lo sono ascoltato proprio macchina ferma, in religioso silenzio, alle 3 del mattino. Sono impazzita per questo disco, letteralmente impazzita, tant'è che ho iniziato a guardarmi documentari e ho scoperto che in realtà questo disco era arrivato a me a 30 anni perché i Pink Floyd l'hanno scritto a 30 anni questo disco, e i loro amici avevano chiesto di scrivere in maniera anonima in dei biglietti che poi hanno messo in questa scatola le loro più grandi paure, e poi loro avrebbero realizzato un concept album su queste paure, e quindi di conseguenza erano le paure dei trentenni, e in qualche modo sono stata richiamata da questo disco perché l'ho capito nel momento in cui andava capito. Quindi questa è la mia storia con Dark Side of the Moon.
1: Bellissimo, bellissimo. Poi certi dischi, insomma, assolutamente meritano l'ascolto immediato.

0: passiva, no? Cioè, ne sei la prova con questo racconto. Certi dischi tu puoi conoscere le canzoni dell'artista, ma devi proprio sciroppartelo, entrare nella storia che racconta dall'inizio alla fine.
1: Decisamente. Noi ci salutiamo così sfresciato, ma ci sentiamo domani. Ciao Gianni.
0: A domani. A tutta l'ora.

0: box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia.
7: Le 16:36 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, che sta cercando di tenervi compagnia come meglio può. Oggi, scusatemi, i mezzi miei cerebrali non sono tantissimi, ma domani andrà sicuramente meglio. Nel frattempo quasi l'abbiamo sfangato queste 3 ore insieme. Chi c'è?
8: Freccia, siamo a Copparo, direzione Marilyn Manson con Enriquez.
7: Ciao
9: Diana.
7: Grandi ragazzi, questa sera c'è Marilyn Manson a Ferrara, Radio Freccia, radio partner di questo evento. Ho tenuto compagnia a molti sfrecciati che stavano andando in direzione concerto, quindi godetevela, poi domani mi raccontate, mi dite un po' com'è andata.

Live is Life, Opus, ce li siamo ascoltati anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete trovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Poco fa Gianni vi stava raccontando delle notizie che trovate sul nostro sito radiofreccia.it, ma le trovate appunto anche sulla nostra app. Se vi siete persi qualcosa lo potete recuperare immediatamente, non preoccupatevi che noi in qualche modo insomma vi aiutiamo a recuperare le cose perdute.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:49 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Sta per arrivare un brano che mi promette di raccontarvi un'ultima storia prima di salutarvi, ovvero la storia di Waiting for the Sun, terzo album dei Doors. È un disco particolare perché arriva dopo due lavori che avevano praticamente ridefinito il rock psichedelico americano, però invece di ripetersi la band cambia completamente direzione. Diciamo che il rock più aggressivo di Break on Through lascia in realtà spazio a sonorità molto più morbide. C'è tanto pop in Waiting for the Sun, c'è tanta psichedelia, però filtrata attraverso delle atmosfere molto oniriche. Ray Manzarek e Robbie Krieger cambiano approccio, l'organo e la chitarra diventano più ipnotici, mentre la voce di Jim Morrison è sempre più profonda, più oscura, ed è un contrasto che dà al disco, insomma, quella caratteristica particolare di quando lo si ascolta. Brani come Love Street, Spanish Caravan o Summer Almost Gone mostrano un lato dei Doors molto diverso da quello a cui il pubblico era abituato in quel momento. È probabilmente il loro album più eterogeneo, perché passa dal pop alla psichedelia, sfiora il folk, ci sono questi arrangiamenti un po' insoliti, e poi in mezzo a tutto questo, vabbè, c'è The Unknown Soldier, che è appunto la canzone che ci stiamo per ascoltare. È una delle canzoni simbolo contro la guerra del Vietnam, però quello che rende speciale è il modo in cui è costruita questa canzone, perché a un certo punto diventa una vera e propria rappresentazione teatrale. Si sentono i comandi militari, gli spari, il silenzio, e poi la musica riparte. È un'idea semplice che però è stata molto efficace e ha trasformato la canzone in qualcosa di molto più forte di una semplice protesta. Waiting for the Sun non è sempre considerato il capolavoro dei Doors, però in realtà è un disco che amo moltissimo proprio perché è eterogeneo e diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati dai Doors, che come sapete amo sempre molto. E vi saluto quindi con The Unknown Soldier, e noi ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 16.59, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiati e queste Note di Stile. Oggi parto con una frasone, sentite qua, quando il rock vuole essere popolare non smette per forza di essere raffinato. Una frase perfetta per descrivere una fase di cambiamento che interessa il rock tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. Beh, c'era stato il punk, aveva portato rock che era stato molto sofisticato in quegli anni, un approccio più diretto, essenziale, grezzo, ma soprattutto amici, stava esplodendo la disco music, chiunque voleva fare dei pezzi più facili, ballabili e in una parola insomma orecchiabili. Bene, gli Status Quo sono una band rock straordinaria, hanno un'anima blues, boogie rock incredibile. In quel periodo vogliono anche loro scrivere un pezzo che sia facile, ballabile e Whatever You Want diventerà poi un classico, un riempipista, un pezzo che abbiamo ballato tutti, ma non rinunciano alla loro raffinatezza e perizia musicale. Io adesso me ne sto zitto e voi vi beccate in un pezzo che tutti conosciamo come pezzo ballabile, orecchiabile, così, questa intro di chitarre, di sole chitarre strumentale, che è una gemma virtuosistica di arrangiamento. Beh, sto zitto, sentite qua che roba.

Che quando si parla di virtuosismo nel rock non si pensa necessariamente unicamente a cascate di note, capricci di Paganini eseguiti con la chitarra distorta. Qui negli Status Quo le chitarre di Francis Rossi e Rick Perfitt fanno questo lavoro di orchestrazione incredibile. Il virtuosismo è nella coesione degli arrangiamenti, nell'orecchiabilità dei fraseggi, nella cura con cui queste chitarre, che poi non sono neanche mai così smaccatamente distorte, c'è questa ricerca sonora, questa raffinatezza. Proprio il classico brano che magari noi per una vita abbiamo ascoltato semplicemente come un riempipista, uno di quei brani rock perfetti per fare festa, che però a un ascolto più attento tradisce una produzione, una cura sonora, una cura esecutiva straordinaria. Ma è proprio un bel periodo quello del rock, quando band come Blondie, Clash e gli stessi Kiss cercavano di essere un po' più ruffiani, un po' più ballabili, amicavano alla disco music, alla new wave, però non rinunciavano, insomma, al loro carattere, alla loro eleganza. Ci ascoltiamo gli Skunk Anansie.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:11, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e queste Note di Stile, voi lo sapete da sempre, Note di Stile è un po' un piccolo presidio per appassionati di chitarra rock, poi insomma è inutile nascondersi, se il rock ha uno strumento principe, questo è senz'altro la chitarra elettrica. Quindi alla luce di questa premessa io insomma sono abbastanza gasato nel ricordarvi questa cosa. Sfrecciate e tenetevi pronti, perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Andate subito su RTL 102.5 Play e in special in contest scoprite come partecipare. Amici, io adesso ve la racconto bene, questa non è una chitarra elettrica autografata dai Muse, sì lo è, ma è proprio il modello di chitarra elettrica pensato e disegnato da Matthew Bellamy. E la cosa si fa interessante perché tra i guitar hero degli ultimi decenni lui è proprio uno che ha sperimentato di più sulla chitarra elettrica come oggetto per renderla più performante, più tecnologica, aprirsi a quelle sonorità matte che da sempre sentiamo nei Muse. È una chitarra che ha una forma tradizionale, perché si rifà la Telecaster, la chitarra che potete ricevere in regalo, e la Telecaster è la chitarra che da sempre vediamo al collo, non so, di Joe Strummer, Bruce Springsteen, Andy Summers dei Police, però sopra ci sono un bel po' di diavolerie, proprio come nello stile di Matthew Bellamy. Ci ascoltiamo i Cure con Close to Me e poi vi continuo a raccontare questa chitarra che vi potete accaparrare.

con questo strombazzare dei Cure sul finale di Close to Me, io vi stavo raccontando, anzi torno a raccontarvi di questa figata che vi propone Radio Freccia, ovvero se andate su RTL 105 Play nella sezione Special and Contest vi potete portare a casa una chitarra elettrica firmata dai Muse. E io vi raccontavo che questa chitarra è una chitarra Kurt Manson, che è proprio un brand, il modello disegnato da Matthew Bellamy dei Cure. È una chitarra particolare, ha la forma della Telecaster, è una combinazione di humbucker. Gli humbucker sono quei microfoni messi sotto le corde che captano il suono e lo proiettano all'amplificatore. Interessante, ce n'è uno estremissimo, violentissimo, proprio per quelle cose metal contemporanee alla Muse, e poi ce n'è un altro che si chiama P90, che è un suono più vintage, più grezzo. E poi c'è la figata, c'è il kill switch, questo bottone che spegne improvvisamente la chitarra e ti permette di fare quegli effetti ritmici stralunati con un sacco di groove proprio alla Tom Morello o alla John Fine. Insomma, una chitarra in pieno stile Muse. Ascoltiamoci Porcupine Tree e ragazzi, cercate di portarvela a casa.

0: but you can call back, all right? Bye.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
13: Radio Freccia.
14: 17:27, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile al 366-663-4466, ho ricevuto un messaggio fighissimo che adesso vi leggo. Ciao, sono Alessandro da Mantova, ho acceso ora la macchina, anzi la radio, perché sto andando a fare una serata di liscio, essendo musicista. Così stavo ascoltando Radio Freccia per tirarmi su, visto l'impronta della serata. E invece io, caro Alessandro, voglio farti i complimenti, visto che stai andando a suonare liscio, lo sappiamo, non è rock, non è il primo genere che ci verrebbe in mente, ma tu lo sai come Rick Rubin, uno dei produttori rock più importanti della storia, uno che ha prodotto gli Slayer, i System of a Down, i Metallica, i Red Hot Chili Peppers, sceglieva le band con le quali voleva lavorare? Lui sceglieva quelle che erano in grado di far ballare la gente. Io penso che tu, giovane musicista che ti stai facendo le ossa andando a suonare liscio, stai imparando una delle doti e dei talenti più importanti per un musicista: far ballare la gente. Ti dedico questo pezzo di Tom Petty, visto che stasera ti farai il culo, Free Falling, e poi continuiamo a parlare di musica, di liscio, di Tom Petty, di quello che vogliamo.

Free Falling, Tom Petty, un pezzo del 1989, un pezzo che adoro. Io ho sempre considerato questa canzone una sorta di manifesto di chi rivendica il diritto di vivere un po' come vuole, fuori dagli schemi. La storia che racconta è quella di una brava ragazza della periferia californiana, super precisa, inserita in una vita normale, familiare, rassicurante, che è innamorata di un ragazzaccio, un bad boy. Lui invece è uno irrequieto, inquieto, incapace di adattarsi. Insomma, alla fine lui le spezza al cuore. E questo ragazzo, consapevole del dolore che infligge a una ragazza che alla fine amava, è comunque contento perché si sente libero e realizza che tante volte, quando vuoi inseguire la tua visione, per questo io penso sempre a questa canzone, magari a chi da giovane di scegliere di fare l'artista, il musicista, sa che deve andare incontro a queste incomprensioni, a questi errori magari di percorso, al dolore che può generare, ma deve essere coerente con la sua visione. Che bello, che pezzo di Tom Petty. Ci ascoltiamo i De Fratellis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:41, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Io sono Gianni Royatti e questa è Note di Stile. Noi staremo insieme fino alle 18. Bene, all'inizio degli anni 2000 gli R.E.M. pubblicano In Time, una raccolta che attraversa la produzione delle band dal 1988 fino al 2003, ed è bellissimo perché è una fotografia di questa loro transizione da band più ruvida, aggressiva, alternative rock, fino alla fine quando diventano giganteschi e per certi elementi di produzione e di cura del suono sono quasi pop. C'è una canzone, Bad Day, che racconta benissimo questo equilibrio, questa transizione, perché continua ad avere l'aggressività, la strafottenza di una band che suonava alternative rock, ma si sente che il suono e la produzione sono curatissimi. Ce l'ascoltiamo e poi ve la racconto un po'. R.E.M., Bad Day.

R.E.M. Bad Day, un brano che mi piace molto e credo sia una delle istantanee migliori dell'anima di questa band, anche se un brano fatto nella maturità del gruppo. La band ha descritto questo brano come una canzone satirica, anche piuttosto aggressiva contro l'invadenza dei media, il cinismo del potere. A me piace, come dicevo prima, perché benché il suono sia quello, insomma, raffinato, a tratti quasi pop, di una band ormai che è al culmine della loro popolarità, insomma, che ha maturato mestiere, consapevolezza, suono, riesce ad avere ancora l'energia, la veemenza di una grande band di rock alternativo, come sono stati gli R.E.M., che però si sono distinti, e questa è la cosa per la quale li ho amati tantissimo, attraversando gli anni 80 e gli anni 90 sempre con un suono loro. Negli anni 90 non si sono mai lasciati contaminare dal grunge, negli anni 80 nemmeno dalla new wave, dal synth pop, tutte quelle correnti che tutte le band alternative avevano. Grandissima band, grandissima personalità, grandissimo pezzo, arriva adesso My Only Angel, Aerosmith con Youngblood.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.53, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e noi oramai siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme qui a Note di Stile. Io vi ricordo tanto, ci ritroviamo domani come ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Prima di lasciarvi a Cate al Molo 17, direi che ci salutiamo ascoltando i Talking Heads, band che non ho scelto a caso perché collaboratore dei Talking Heads è stato questo grandissimo chitarrista Adrian Belew, uno noto per aver suonato anche con Frank Zappa, collaborato con David Bowie, che proprio queste settimane ha attraversato l'Italia con un tour pazzesco, perché vi ho citato queste

collaborazioni, ma Adrian Belew ce lo ricordiamo soprattutto per essere stato il cantante e chitarrista di King Crimson all'inizio degli anni Ottanta. E proprio i King Crimson erano protagonisti dello spettacolo portato sul palco da Belew con questa formazione pazzesca chiamata Beat, con Danny Carey dei Tool alla batteria, un altro membro originario dei King Crimson, Tony Levin, al basso, e poi Steve Vai alla chitarra. Steve Vai super virtuoso, quindi molto bello sentirlo in questa dimensione un po' progressive, ma anche molto synth pop, new wave, post punk. Anche perché i King Crimson che vengono celebrati in questo concerto sono quelli di inizio anni Ottanta che, pur senza rinunciare alla loro follia musicale, alla loro anima progressive, cercavano un po' di adattarsi al mondo musicale che stava cambiando. Quindi musica molto eccentrica, molto sperimentale. Il progetto si chiama Beat, e se vi piace queste atmosfere alla Talking Heads, comunque un po' stralunate, comunque spigolose anche quando riescono a essere così suadenti e orecchiabili, beh, il progetto Beat io vi consiglio assolutamente di andare ad ascoltarvelo. Amici, per oggi è tutto, vi lascio a Catal, Molo 17, sempre un trip stare qui su Radio Freccia con voi a parlare di musica. Ciao da Gianni Royati, ci risentiamo domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026.

0: dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Radio Freccia.
2: È permesso? 10 secondi alle 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono come ogni fine settimana c'è Kat, e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va a Gianni Roiati, lo ritroverete domani, stesso posto, stessa ora. Adesso cominciamo il nostro pomeriggio in musica. Loro sono i Neck, questa è My Sharona.

Una gran voglia di conquista è sostanzialmente questo il segreto di My Sharona dei Neck. La voglia di conquista è banalmente molto umana, ovvero la conquista della bella Sharona. Ora, non andò benissimo per il frontman dei Neck, insomma, diciamo che non riuscì a coronare il sogno di conquistare Sharona, nonostante le abbia dedicato la canzone, nonostante lei appaia sulla copertina del singolo, quindi nonostante anche una certa notorietà, niente, non c'era verso, grandi amici e basta, mettiamola così. E però almeno la consolazione è stata quella di aver composto e dato alle stampe un singolo eccezionale, immortale verrebbe da dire, uno di quei singoli che andrebbero usati in terapia, basta ascoltare le prime note per sentirsi già di buon umore. Cambiamo completamente atmosfera, arrivano i miei adorati Fontaines D.C. e questa è la celeberrima A Hero's Death.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono.
2: Prego. Ciao Kat.
1: Ciao.
2: Dimmi che hai qualcosa di più potente in scaletta, ti prego. Siamo in officina, fa un caldo terribile. Almeno la musica più cattiva, ti prego. Ciao, Oriana e Gianluca.
1: Ma ciao a voi, buon lavoro in officina. Sì, immagino che non sia il posto più fresco del mondo. E sì, ci sono diverse cosette nel corso delle tre ore che passeremo insieme. Ci arriviamo piano piano. Non disperate, mi fa piacere sapere che non sono l'unica a desiderare la musica, come dite voi, cattiva. Non sono molto cattivi, ma hanno spopolato i Cars nel 1978 con Just What I Needed.

Just what I needed, the cars. E qui è proprio il caso di dirlo, un vero e proprio biglietto da visita, non soltanto perché, come dicevo, è la canzone più famosa della band, ma e neanche soltanto perché è estratta dal loro album di debutto, dal loro primo album, ma perché letteralmente con questo brano che si sono fatti conoscere prima del 1978, ovvero l'epoca della pubblicazione all'interno dell'album. Era già il 1977 quando i Cars mandavano in giro una demo per appunto farsi conoscere alla disperata ricerca di una etichetta discografica. Ebbene, mandano questa demo a una radio di Boston che decide di trasmettere il brano, che riscuote immediatamente grandissimo successo. Arrivano, immagino all'epoca, non i messaggi ma moltissime telefonate di ascoltatori che volevano riascoltare questo brano assolutamente sconosciuto, ed è lì che un'etichetta finalmente si accorse dell'esistenza di questa band, che poi ha avuto il corso che ha avuto. Adesso ritroviamo i Kneecap con Liar's Tale. Vi ricordo che i Kneecap torneranno in Italia il prossimo novembre.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato?
1: Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
0: Quindi musica, luci e un gran finale!
1: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono.
11: Ciao Kat. Ciao. Io sono Nicolò. Lo sai in piscina ho fatto il scivolone grande. Ciao, ti do un grosso bacino.
10: Ma grazie Nicolò, hai fatto lo scivolone quello grande. Lo sai che io non lo faccio neanche adesso che sono un po' più grande di te, c'ho paura. Ma stai diventando veramente un ometto, stai crescendo tanto. Ancora mi ricordo il primo messaggio vocale che mi hai mandato, che dicevi di chiamarti Nittolò perché la C era difficile da dire. Stai veramente diventando grande, caspita. Lo scivolone grande, voi lo fate lo scivolone grande? Mandela Day, Simple Minds.

Ah, Daisy da Firenze, quante soddisfazioni che mi dai. Daisy scrive: ciao Supercat, ho montato la zanzariera in salotto tutta sola. Ormai il bricolage per me è uno scherzo, anche se ho scordato un pezzo e non la posso aprire al momento, però è montata. Un abbraccio grande, super Daisy da Firenze, mi viene da dire. L'estate scorsa ho seguito con molta passione il montaggio della camera delle tue bimbe, me lo ricordo ancora. Mi piace questa saga del bricolage che stai affrontando, sempre meglio mi sembra. Cara Daisy, io sogno un pomeriggio io e te in uno di quei posti di cui non fare il nome, magari a due piani, dove trovi tutto l'universo mondo del bricolage. Guarda, sarebbe il pomeriggio più bello di sempre, sono assolutamente convinta. Andiamo avanti con la musica. You Somebody, loro sono i Kings of Leon. Seguirà Jack White con Dollar Bill, Jack White che ha appena pubblicato il suo album Frozen Charlotte, che si presuppone essere, per chi ancora non l'ha ascoltato, qualcosa di veramente molto molto interessante.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Al BB scrive al 366-663-4466. Aspetto con trepidazione i tuoi aperitivi che soddisfano sempre i miei ospiti. Grazie mille, Kat. No, ma grazie a te, Albi. Però mi dispiace, oggi ti devo deludere, mia carissima sfrecciata, perché il posto dell'aperitivo sarà occupato da una chiacchierata che faremo insieme all'adorabile Wally. Quindi ne vale la pena oggi rinunciare a una ricetta di aperitivo per sapere che cosa sta combinando il mio fratellino in quel di Ferrara prima del concerto dei Marilyn Manson. Ma prima Pink Floyd, Money.

0: I certainly was in the right.
1: E lo abbiamo qui con noi l'adorabile Wally, che si sta dirigendo a grandi passi verso Marilyn Manson, dai, diciamola così.
2: Bonsoir mon amore, buonasera a tutte le sfrecciate e gli sfrecciati, che bello innanzitutto essere con te. Sto andando proprio a passi lunghi e ben distesi verso la piazza Ariostea, che insomma stasera ospiterà questo evento che possiamo dire è uno dei più importanti della stagione dei concerti italiani, soprattutto lo dico anche gongolando a petto in fuori, noi siamo partner ufficiali di questa cosa, ricordiamolo, perché mica pizza e fichi.
1: Mica pizza e fichi, mi sembra proprio la definizione perfetta. Beh sì, insomma dai, ogni tanto vale la pena anche tirarsela su questo tipo di cose. Com'è l'atmosfera?
2: Allora, l'atmosfera è bella, ti dirò, io mi sto dirigendo, non sono ancora in zona piazza, però vedo tante persone che si stanno dirigendo proprio nella zona concerto e sono riconoscibilissime da
1: tutti. Mi chiedo insomma perché, no? Proprio non riesco a capire.
2: Guarda, il più normale sono io e ho detto tutto.
1: Ah, perfetto, perfetto, l'abbiamo messa in banca, perfetto.
2: Perfetto.
1: Mon amour, ti auguro una serata meravigliosa e poi so che ci saranno altri collegamenti, insomma portaci dei bei resoconti e torna a casa con tutti i denti, per favore.
2: Sarà fatto, quello non assicuro nulla, ma ci provo. Insomma, sarà una grande serata, ne approfitto anche per dire a tutti gli sfrecciati presenti di fare un gran caos.
1: Penso che su questo non avranno alcuna esitazione. Grazie mille, Wally, buon concerto.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. L'11 luglio, ma del 1969, David Bowie pubblicava Space Oddity, dando così vita alla figura del maggiore Tom e anticipando di 11 giorni lo sbarco sulla Luna. Un momento epocale che termina nel 1980, ovviamente per volontà di David Bowie, quando pubblica Ashes to Ashes, Cenere alla Cenere, che determina la fine, la parabola e

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Esattamente le 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat. Invece durante la settimana trovate il mio adorato fratellino Wally, che vi intrattiene dalle 18 alle 20 con il Molo 17 nella versione settimanale. E c'è da dire che da quando con Wally condividiamo piacevolmente lo stesso spazio è figo, però non ci vediamo praticamente più, siamo diventati Batman e Bruce Wayne. E vabbè, troveremo il modo. Lo abbiamo sentito prima mentre si dirigeva a grandi passi, lunghi e ben distesi, come ha detto lui, verso il concerto di Marilyn Manson. E poi nell'arco della serata avremo altri resoconti. Arrivano i Metallica, Whiskey in the Jar.

È un lungo viaggio quello di Whiskey in the Jar, se pensate che è partito nel 1600 dall'Irlanda per arrivare fino ai giorni nostri, sempre con rinnovato vigore. Ora, se non è strano che negli anni 60 questa antica canzone folk irlandese sia diventata famosissima grazie a un gruppo folk irlandese, i Dublin Ears, che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Da lì a pensare, fare un salto quantico immaginando la versione di Metallica, beh, insomma, si fa un po' fatica, e in effetti c'è stata almeno una fase intermedia fondamentale per quel che riguarda l'infatuazione dei Metallica nei confronti di questa canzone, ovvero quando nel 1972 i Thin Lizzy trasformarono questo brano folk in un pezzo rock straordinario, appunto ridando vigore a un brano che a quel punto travalicava le coste europee. E i Metallica non sono stati da meno in quel 1998, quando hanno deciso di reinterpretarla con un'energia, ma con un'energia che, beh, non voglio dire la parola energia di fronte a Paradise dei Coldplay, dai.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, così cantava Caparezza nel 2003 e guarda un po', coincidenza, proprio nel marzo del 2003 i Linkin Park si accingevano a pubblicare quello che sarebbe stato il loro secondo album di inediti in studio, sto parlando di Meteora, e si accingevano a farlo con una pressione non da poco, visto il successo incredibile dell'album di debutto, di cui tra l'altro abbiamo parlato giusto ieri, cioè Hybrid Theory. Bene, ci ascoltiamo il singolo di lancio, Somewhere I Belong, Linkin Park.

se già con l'album di debutto Hybrid Theory i Linkin Park avevano ampiamente dimostrato di non essere affatto disposti a cedere neanche un centimetro della loro libertà creativa per i loro lavori, anche con Meteora, il loro secondo album, dimostrano la stessa cosa, e in più il fatto di non voler essere schiavi delle leggi di mercato. Dopo l'enorme successo di Hybrid Theory, chiaramente le etichette discografiche e i manager pressavano parecchio affinché uscisse immediatamente un bis, un qualcosa di epico, ma naturalmente per Mike Shinoda e Chester Bennington questo non era praticabile, dal momento che per far qualcosa di importante non devi, secondo loro, pensare al successo che avrà quanto alla potenza che avrà. E dunque 3 anni dopo Hybrid Theory esce Meteora, con i tempi dei Linkin Park e con l'attenzione e la maturità che dovrebbe sempre avere un secondo album. E infatti non è stato il più difficile nella loro carriera, ma è stato certamente un altro enorme successo.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19:27 minuti al molo 17, check out al microfono. E adesso andiamo a ritrovare piacevolmente anche per voi, spero, i Cranberries con Linger, che è un brano molto, ma molto importante nella storia musicale dei Cranberries, non soltanto perché è stato uno dei loro più grandi successi, ma anche perché anche qui parliamo di un biglietto da visita. In effetti Linger viene pubblicato nel primo album dei Cranberries nel 1993, in realtà era in circolazione già dal 1990 e ha una bella storia.

È l'aprile del 1990 quando uno scricciolo irlandese con una voce incredibile risponde a un annuncio. Questo annuncio è stato pubblicato da una band che si chiama The Cranberry Sowas, rimasta orfana del cantante che è andato via e in cerca quindi di una degna sostituzione. Dunque lo scricciolo irlandese di nome Dolores O'Riordan si presenta all'audizione convinta di aver cantato malissimo. Evidentemente non erano della stessa opinione gli altri della band, che non solo rimangono molto colpiti dalla sua voce straordinaria, ma le danno appuntamento per la settimana successiva affidandole un nastro dove c'è un brano strumentale e le chiedono: vedi quello che puoi fare, se vuoi puoi cambiare anche le parole. Lei riscrive completamente il testo attingendo alla propria esperienza personale, al suo primo bacio, al suo primo amore adolescenziale, e la settimana dopo finalmente quelli che di lì a poco diventeranno i Cranberries hanno trovato la loro voce.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 40 minuti al Molo 17, ceccata al microfono. Abbiamo appena ascoltato Window, il nuovo singolo dei Foo Fighters, che è tra le nostre top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. Top 20 che potrete consultare e replicare a vostro piacimento anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24, ma anche di ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi, oltre a tutti gli altri contenuti speciali, e da un po' di tempo a questa parte anche un accesso al nostro store online ufficiale con tutto il nostro merchandising. Arrivano i Santana, questa è Black Magic Woman, Gypsy Queen.

E adesso parliamo dei Rolling Stones, senza però rifugiarci nel passato, dal momento che giusto ieri hanno pubblicato il loro nuovo album Foreign Tongues. Ne parliamo da tanto tempo e tra poco ascolteremo quello che è il secondo singolo ufficiale estratto dal loro ultimo album. In realtà sarebbe il terzo, ma insomma la questione è un po' complicata, ma non è questo che volevo dire. In una delle tante interviste che naturalmente i Rolling Stones stanno concedendo in vista dell'uscita dell'album, Mick Jagger si è fatto scappare una suggestione piuttosto interessante, ovvero ha buttato lì l'idea che piacerebbe molto a lui e alla band tornare a suonare proprio queste canzoni, i brani di Foreign Tongues, dal vivo in un bel tour piuttosto impegnativo, ma insomma gli darebbe molto, molta più soddisfazione rispetto a una residency, per esempio, che tra l'altro, bontà sua, definisce come troppo onerosa per chi vuole andare ad ascoltarli, perché i prezzi delle band che suonano, non so, allo Sphere di Las Vegas, per esempio, costano esattamente il doppio. Ascoltiamo Jill Slover, Rolling Stones.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:54 minuti al molo 17, Kat al microfono, e come diceva il ciclope nell'Odissea, qui abbiamo proprio una citazione.
2: Nessuno, dove sei? Siamo dal gold di Marilyn Manson. Batti un colpo.
1: Allora, io non vorrei deluderti, caro Stefano, ma nessuno non è a Ferrara questa sera, ma se aguzzi bene la vista vedrai Wally. Non so in che condizioni sia, soprattutto alcoliche, ma sono sicura che lo inquadrerai. Don't cry, Guns N' Roses.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una manciata di secondi e saranno le 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda ovviamente dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E continuiamo con la grande musica di Radio Freccia, perché arrivano i Red Hot Chili Peppers di qualche annetto fa, e questa è Give It Away.

Ah, ma questa è una giornata molto particolare, perché non c'è mica solo Marilyn Manson a Ferrara, di cui siamo radio partner, ci sono anche gli Scorpions a Romano De Zelino. E infatti Gaia scrive: siamo in auto direzione Scorpions, fermi sotto un ponte in autostrada perché grandina alla grandissima. Spettacolo. Iniziamo bene, è detto davvero nel senso positivo. Allora, in questo momento l'idea di una grandinata effettivamente, per quanto faccia sempre un po' paura, però non sarebbe male viste le temperature esterne, ma vedrai che sarà una sfuriata così, e gli Scorpions vi aspetteranno per cominciare il loro concerto di questa sera, di cui siamo radio partner. Ormai non sappiamo più dove girarci, dove mandare gli agenti di Radio Freccia sotto copertura, vista la quantità di eventi che questa estate 2026 ci ha portato. Andiamo avanti con la musica. Lui è Beck con Up All Night, e a seguire gli Young People con il loro nuovo singolo Clouds.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Spesso parlando dell'app RTL 102.5 Play da scaricare, se non l'avete già fatto, cito sempre quei regalini che potete trovare sull'app. Di solito si tratta, o meglio, spesso e volentieri si tratta dei biglietti dei concerti, ma c'è una novità, perché Radio Freccia in questi giorni vi regala una chitarra autografata dai News. Per capire come partecipare andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest e incrociate le dita.

Ma voi che dite? Si capisce che quando è nata questa canzone gli ZZ Top stavano facendo le prove in un rodeo? No, perché secondo me l'atmosfera è proprio chiarissima. Ad ogni modo è uno di quei brani, se vogliamo, cotti e mangiati, perché parte tutto da un riff improvvisato sul quale Dusty Hill aggiunge il testo, ma lì per lì, e nasce come un gioco. È una canzone giocosa, molto esplicita, diciamo che il significato non lascia spazio all'immaginazione, ma tutto questo senza che facciamo gli offesi di professione, benché sia un contenuto molto esplicito, è anche molto giocoso, cosa che si evince anche se non sai una parola d'inglese, dal tipo di ritmo, dal tipo di musica di questa Tush, che significa figo, ma anche lato B, dipende dallo slang, dipende dal contesto in cui si usa la parola, che diventa immediatamente una delle pietre miliari non soltanto degli ZZ Top ma del Southern Rock in generale. Cambiamo completamente genere, arriva Lenny Kravitz, questa è Push.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Radio Freccia. Walk time.
10: 20 e 25 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Il brano che stiamo per ascoltare recentemente è ritornato in auge per una di quelle strane alchimie che accadono a volte nella condivisione tra piattaforme, canali social, insomma sto parlando di Dreams dei Fleetwood Mac, che appunto ha rifatto parlare di sé con conseguenti teorie circa una reunion tra i membri rimasti dei Fleetwood Mac, insomma se ne è parlato molto. Di fatto Dreams è ritornata in posizione alta nelle classifiche. Questa che è una canzone che è a tutti gli effetti una pietra miliare nella discografia dei Fleetwood Mac, contenuta in quell'album incredibile che era Rumours, e ha anch'essa una storia molto particolare.

Dire che ai tempi di Rumours i rapporti nel Fleetwood Mac fossero tesi è ancora parlare di un eufemismo tra divorzi, dipendenze, litigi, un disastro. Quindi non stupisce che Stevie Nicks durante le registrazioni abbia sentito un attimo l'esigenza di andarsi a rifugiare nello studio accanto, che era quello di Sly Stone, il quale aveva nello studio, chissà perché non lo vogliamo sapere, un enorme letto rotondo rosso. Lei si sdraia lì con la chitarra e in 20 minuti tira fuori Dreams. Va dai colleghi, gli fa ascoltare il brano e Lindsay Buckingham, suo ex a cui Dreams è dedicata, dice: ma è un po' noiosa, come non si siano ammazzati in quell'occasione non si sa. Di fatto Lindsay Buckingham forse si riprende un attimo dalla cattiveria e la riarrangia, ci mette le chitarre, insomma Dreams diventa il capolavoro che è diventato tanto da essere l'unica canzone dei Fleetwood Mac a mettersi al primo posto della classifica Billboard. E ora lo ritroviamo, in questo momento si sta prestando a salire sul palco in quel di Ferrara, Marilyn Manson, qui lo ascoltiamo con As Sick As The Secret Within.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 39 minuti al Molo 17. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione. Ma non c'è solo la diretta, e infatti con l'app potrete anche recuperare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento. Metti che vi punge vaghezza di riascoltare un mixatone, una Titanium Selection, quello che volete, sull'app le potete ritrovare, oltre alle interviste, le ultime notizie, i regalini e il nostro store ufficiale online. She drives me crazy, Fine Young Cannibals.

poi uno potrebbe dire, però questi Fine Young Cannibals in She Drives Me Crazy mi ricordano vagamente certe sonorità piuttosto precise, insomma, diciamocela dritta, richiamano parecchio le sonorità di Prince. E infatti la cosa non è casuale, prima di tutto perché il brano è stato registrato, lo possiamo dire letteralmente, a casa di Prince, proprio a casa sua, nel senso che Prince aveva fuori da Minneapolis questa enorme tenuta nella quale c'erano anche i suoi studi di registrazione, e nello studio B i Fine Young Cannibals si misero appunto a registrare alcuni dei loro brani, tra cui She Drives Me Crazy, insieme però a David Z, che era uno storico collaboratore di Prince, e in quel 1988 era nel pieno della sua collaborazione e fu proprio lui a introdurre delle sonorità appunto che potessero richiamare quel tipo di suono, senza, cioè limitandosi a citare senza copiare, come fanno quelli bravi. Oh, Father, tell.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 51 minuti al Molo 17. Cat al microfono ancora per pochissimo. Siamo infatti arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, ovvero sabato 11 di luglio, ma io torno qui anche domani, quindi se volete mi ritrovate qui sullo sgabello di Radio Freccia e naturalmente vi consiglio caldamente di non schiodarvi da qui, un po' perché tra pochissimo riascoltiamo i Doors con Light My Fire, che fa sempre bene, ma soprattutto perché poi arriva Titania e vi porta sull'ultima luna, quindi vi auguro buona serata e auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna, eccezionalmente con me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire. L'ho detto, avevo avvisato che sabato e domenica stiamo insieme, quindi si parte dalle 21 fino a nuovo giorno. Intanto poi sentiremo anche Titania direttamente dal concerto di Scorpions, quindi molto interessante.

0: Sorry Game, The Cardigans.
1: Radio Freccia. (366) 634466, arrivano i vostri messaggi. Che cosa fate in questo sabato sera? Vi state rilassando? Antonella dice: ma ciao Cassidy, che piacere stare con te stasera, grazie mille. Che mi sa siamo quattro gatti a casa di Vano. No, non siamo quattro gatti, sicuramente no, anche perché con questo caldo non è che tutti abbiano voglia di uscire. E poi ci sono anche quelle serate che uno dice: ma sai che c'è, mi rilasso a casa. Non sta scritto da nessuna parte che uno debba uscire per forza, ci si può rilassare, soprattutto dopo tutta una settimana bella impegnativa, è giusto anche prendersi del tempo per riposare.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:11 su Radio Freccia, come dico sempre quando faccio il weekend, mi sembra un po' di tornare alle origini. Normalmente mi trovate in settimana dal lunedì al giovedì.

The Smokies, Blink, Radio Freccia. Ed è subito 1999, fa quasi strano ormai dirlo, che sembra più o meno l'altro ieri, invece di anni purtroppo ne sono passati veramente tanti. Come dico sempre, il potere di certe canzoni ti portano esattamente, se le hai soprattutto vissute in quel periodo storico, ti portano in quel momento lì. Ma anche una canzone che uno magari ha sentito più avanti riporta a un altro periodo, perché ognuno ha i propri abbinamenti, ha il proprio sentore, ha i propri ricordi. Ci sono canzoni che magari passano anche inosservate, nel senso che piacciono, però non si legano a un ricordo, quindi non portano esattamente in un momento esatto.

0: you the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Radio Freccia.
8: Le 21.25 su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri saluti, i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Devo dire che stanno arrivando varie cose, c'è chi torna dal mare, c'è chi si sta riposando, c'è chi si ricorda una canzone.
9: Sono passati di anni, quando sento questa canzone mi ricordo dei bei ricordi, perché era la ninna nanna di mio figlio e adesso mio figlio ha quasi 26 anni. E viva i Blink, ciao carina.
8: Ed effettivamente, quando si misura il tempo sui ragazzi, lì veramente ti rendi conto di quanto tempo è passato, perché fa impressione, perché tu dici, ma era un bambino, è diventato un ragazzo, è possibile che questa canzone, ad esempio la canzone o in generale, quando si pensa a una data. Infatti quando si dice questo ragazzo è del 2007, quanti anni avrà? 8? No, assolutamente no.

Police su Radio Freccia. A proposito di chi sta tornando dal mare, ciao Cassidy, che piacere sentirti stasera, grazie, sto rientrando dal mare che domani lavoro e sicuramente mi terrai buona compagnia nelle due ore di macchina che mi separano da casa. Un saluto dalla Toscana, Vighe. Grazie per aver scelto l'ultima luna per accompagnarti a casa in questo viaggio di due ore. Arrivano tanti messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni di questo sabato sera, se c'è un qualcosa in particolare che volete condividere. Intanto saluto Ciocca, Giusy, Alessio e i suoi clienti. 366 6344 66.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: Le 21.37 su Radio Freccia. Saluto Roberto e lo ringrazio per il suo messaggio molto molto bello. Grazie, grazie, grazie per il complimento. Stavo pensando, se è una mia sensazione o meno, non lo so, che secondo me l'estate riporta a tanti ricordi. Infatti ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa di un ricordo legato all'estate. Forse perché facciamo più cose, forse perché magari da bambini ci rimaneva più impresso perché facevamo delle cose, delle attività forse probabilmente più belle di quelle invernali, e poi forse si passa direttamente al Natale. Ecco, quelli sono i ricordi, però non è detto che sia così.

Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Radio Freccia. Alberto scrive: ottima canzone, quindi gradisci. Beh, stiamo parlando dei Pink Floyd, quindi sì, beh, poi gusti sono gusti, quindi bisogna sempre un po' vedere. Colgo intanto l'occasione per ringraziare Sautofao e la sua selezione musicale, perché ricordiamo che non scegliamo noi le canzoni, perché ogni tanto arrivano delle richieste, ma c'è l'addetto alla selezione musicale. Intanto vi ricordo di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Saluto anche Gaia.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.50 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, mezzanotte dove chiameremo Titania, che è il concerto degli Scorpions, quindi sentiremo un po' com'è andata la serata. Intanto saluto Jack e Bianca e vorrei esprimere la mia vicinanza ad Alberto, che ha mandato anche la foto, c'ha un occhio che è gonfio che non vi dico, e la spiegazione è questa.
2: Ciao Cassidy. Ciao. Un sabato sera tranquillo, casalingo anche per me. E niente, io mi sto riprendendo da una puntura di Vespa in faccia e ho avuto la faccia gonfia come un pallone fino a ieri. E poi ho un infortunio al piede, quindi è una settimana che praticamente non mi muovo da casa. Praticamente quando vivi al mare, ma al mare non ci puoi andare. Ciao, buona serata, fortuna che ci sei stasera a 3 ore.
1: Grazie Alberto, che settimana fortunata, voglio dire, è meglio stare in casa a questo punto, veramente che non si sa mai. Mi hai ricordato anche una cosa che era capitata anche a me, non è con una puntura di una Vespa, ma io ho avuto una reazione allergica.

0: a una crema che avevo messo sulla fronte e altezza sopracciglia. Infatti qualcuno magari, non so se si ricorderà mai, che sono venuta in onda la sera con gli occhiali da sole perché mi si sono gonfiati gli occhi e mi è rimasta una riga rossa all'altezza delle sopracciglia che io ero seriamente preoccupata che mi rimanesse tutta la vita. Poi fortunatamente è sgonfiato tutto, è andato via il colore. L'unico che ha visto veramente cosa c'era dietro quegli occhiali ed è rimasto impressionato è stato Step, che era qua, veramente una cosa impressionante.
1: Buonasera, sì. Chessidi, grazie perché vi state rilassando. Io sto prendendo servizio adesso, c'è un bel giro delle case di riposo di Barcellona, ne ho quattro da caricare e scaricare, però se la connessione mi tiene,
0: speriamo,
1: sto con voi. Se non mi tiene, mi incazzo come una bestia!
0: Buon lavoro, Salvo!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna, eccezionalmente con me che è SD insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì e poi ci sono i vostri vocali. In tutto ciò arriva anche questo messaggio, sì?
2: Ok, SD, è sabato, io devo scappare, ho un appuntamento galante con i temi dell'ultima luna.
1: Dai, allora adesso magari apriamo un tema, anche perché insomma mi piace chiamarlo pub dell'ultima luna, proprio perché c'è sempre qualcosa da dire, da comunicare, qualcosa per confrontarsi.

0: Aretha Franklin su Radio Freccia, arriva quest'ultimo messaggio di saluti che poi appunto apriamo l'argomento. Stasera vorrei stare sul leggero, vorrei giocare un po', anche perché secondo me a scovare è divertente, però ve lo dico dopo. Intanto ultimo messaggio di saluti.
1: Ciao Titania! Ma che scherzavo, Cassidy!
0: Ecco.
1: Ciao Cassidy, ben ritrovata, eccomi qua. Radiosa serata a te, a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Stiamo aspettando il temporale. Ciao, speriamo che arrivi e non faccia danni. Ciao, ciao.
0: Che possa solamente rinfrescare, speriamo, senza far danni. Infatti sembrava strano, Faustina, che confondessi me e Titania, cosa che ogni tanto capita, però diciamo che i classici come Faustina, che è qui da prima di noi, no, è raro che sbagli, Faustina.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 22:10 su Radio Freccia. Purtroppo anche questo sfrecciato non è stato fortunato.
2: Ciao KSD, non ci potrai credere. Seconda volta che tento di andare a vedere Jethro Tull, seconda volta che me lo annullano per pioggia. Non so, devo portare sfiga io. Vabbè. Ciao sfrecciati, buona serata, Marcello da Verona. Ciao.
1: Peccato Marcello, capisco, insomma. No, non porti sfiga, tu, ci mancherebbe. Ecco, no, assolutamente no. Comunque, tornando all'argomento, ho detto che io vorrei un po' giocare stasera e ho trovato questa domanda che mi ha fatto sorridere e anche tornare un po' indietro nel tempo, poi vi dico. Stop.

Vado con la domanda 366-6344-66. Qual è la più inutile informazione che tuttora avete memorizzato in testa? Che poi inutile non è per forza inutile, ma magari è una cosa che abbiamo imparato a scuola, di quelle informazioni che dici ma la userò mai nella vita, o una ricetta, non lo so, qualsiasi cosa che avete memorizzato. Io sono tornata indietro nel tempo perché la prima cosa che mi è venuta in mente sono la parola Pangea e Pantalassa, che ho imparato alle elementari, che era quel super continente quando la Terra era ancora in formazione, più tutto l'oceano. E mi è rimasta sta roba, Pangea e Pantalassa.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:23 su Radio Freccia. Stavo pensando che io credevo di non usare mai Pangea e Pantalassa, invece posso dire di averlo detto in radio, quindi è servito forse a qualcosa. Vabbè, comunque fa parte di cultura generale, però è divertente sentire e leggere i vostri messaggi. Qual è la cosa più inutile, l'informazione più inutile, che poi inutile non è, ma che non serve nella vita, che avete memorizzato in testa? Quindi vi viene in mente quella cosa lì, boh, di quella nozione, di quella cosa che magari abbiamo imparato a scuola e non la useremo mai, di una ricetta in particolare, di come si aggiusta un attrezzo, di quelle cose che magari continuiamo a salvare anche sui social dicendo: ah, ma si fa così per, boh, smacchiare una cosa, per incollare, boh, queste cose qua.

366-7344-66, qual è l'informazione più inutile che tuttora avete memorizzato? Che magari è così, quella cosa che ti entra in testa e dici prima o poi sarà utile, ma non la usi mai perché non serve mai, probabilmente quasi mai nella vita. Arriva questo messaggio da Tondo da Reggiolo che dice: beh, Cassidy, ovviamente il flauto alle medie, più inutile di quello, ma sai che ti direi di no, perché comunque ti insegna una base, quindi cominci a vedere un pentagramma, almeno io quando l'ho studiato io c'era proprio il pentagramma, e poi ritorna utile anche su altri strumenti. Cioè io ho notato che appena ho preso in mano il sassofono, più o meno sapevo già dove mettere le dita, quindi secondo me è una buona base il flauto. Certo, non tutti ci mettono, ma io ce l'ho ancora lì, ogni tanto se mi viene voglia tiro fuori, mi metto a suonare il flauto.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:38 su Radio Freccia, qual è la più inutile informazione che tuttora avete memorizzato, come Alessia che dice: quando il Niro straripava depositava sulle rive uno strato di fango fertile chiamato limo, che fa sempre parte della cultura generale, lo ricordiamo, però diciamo non è che serva proprio tutti i giorni sapere questa cosa, però magari fa figo dirlo così. Mi ricordo questa cosa come la Pangea e la Pantalassa, che continuerò a ripetere tutta la sera perché non l'ho mai usato per tutta la vita, quindi lo userò stasera. Ste invece dice: comunque, parlando seriamente, io ho dovuto togliere tutto, mi serviva spazio in memoria, ma appena distingo la destra dalla sinistra. Quello è vero comunque, infatti è strano che alcune cose rimangano, che tutto sommato non sono così interessanti, però la memoria cerca spazio. Si vede che per il nostro cervello, per il mio cervello, la Pangea e la Pantalassa era utile.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66. Qual è la più inutile informazione che tuttora avete memorizzato? Il Bove, come sempre, è cattivo, infatti si firma il perfido Bove stasera. La cosa più inutile che ho memorizzato, il nome scientifico di quel dolore che viene alla fronte se si mangia il gelato troppo velocemente. Il nome scientifico è ganglioneuralgia spenopalatina. L'ho volutamente scritto per vedere in quanto tempo ti si annoda la lingua il perfido Bove, ma in realtà io mi inceppo sulle cose molto più semplici, queste mi sembra più, non so, mi destreggio meglio su frasi complicate che su delle paroline.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi, così andando a ripescare nella memoria qual è la più inutile informazione che tuttora avete memorizzato nella vostra testa, che poi inutile non è perché fa parte di una cultura generale, ma diciamo che non è che si usa tutti i giorni. Poi arriva questo messaggio che fa questa specifica, che effettivamente è vera.
2: Sì. Dentro di sé ognuno ha qualche nozione, qualche notizia o qualche studio che non è servito a nulla per ciò che poi è stata la sua vita, è stato il suo lavoro o la sua scelta di quello che è la vita. E ognuno dentro di noi ha qualcosa per cui invece è importante e per l'altro è una stupidaggine. Allora quello che per me è importante per te è una stronzata. E quindi ogni notizia è importante per il fine. Buonanotte, Carlo.
1: Basta, fine del gioco, abbiamo finito, andiamo a casa. Ha distrutto tu. No, no, però ha ragione, assolutamente vero, perché può essere che qualcuno usi la Pangea, la Pantalassa, giusto per ripeterlo un'altra volta, nel suo lavoro, e qualcun altro invece appunto no, e magari non l'ha neanche mai sentito e così via. Assolutamente, dipende uno nella vita, il lavoro che ha fatto o altre cose, quindi non utilizza magari certi vocaboli e qualcun altro invece sì. Sentiamo Carlo. Sì.
3: Ciao, è bello vederti anche il sabato.
1: Grazie.
3: Penso che quelli della mia età le cose più inutili se le ricordano durante il servizio militare. Cioè abbiamo imparato come fare il saluto, l'attente, il riposo, le marce. E sinceramente non riesco a pensare a niente di più inutile.
1: Vabbè, magari è un ricordo che però porta un sorriso. Almeno poi dipende uno come ha vissuto quegli anni, se in modo negativo o meno. Gary.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia questa terza ora dell'ultima luna insieme a me che è SD, eccezionalmente con voi questa sera e anche domani sera, ricordo ci troviamo alle 21, invece chiameremo Titania alla fine di quest'ora che insomma dovrebbe essere ormai quasi, no dai manca forse ancora un po', alla fine del concerto degli Scorpions. Detto questo, continuano ad arrivare i vostri messaggi per quanto riguarda la cosa inutile, l'informazione inutile che avete memorizzato, che però è lì nella vostra testa, che ricordiamo sempre fa parte di una cultura personale, però diciamo che magari non la usate tutti i giorni, però fa sorridere il fatto che avete memorizzato questa cosa.

0: Fighters. Radio Freccia.
1: Sentiamo, arriva la risposta di Salvo a Carlo che parlava del militare.
2: No, Carlo, devo dissentire da questa cosa qua. Il servizio militare è stato utile perché comunque questo le marce, passo, cadenza, ti hanno insegnato una certa coordinazione, un certo movimento, un certo ordine. Solo che è una cosa più inconscia che una cosa tangibile. Quindi boh, io ho fatto il militare, mi sono divertito, ho fatto anche di cuoco. Facevo cucine a saltatore, a saltare piattoli, ma comunque tutte quelle robe di basilari che sembrano stupide, poi alla fine rispecchiate nella vita ti davano il senso, l'ordine, capito, la disciplina.

Mia i ratti, ovvero se ti metti i guanti al lavoro non riesci a fare niente, no? Se gatta con i guanti non prende i topi. Ecco, questa è la stronzata più enorme che abbia mai sentito nella mia vita. Figata. Rock and roll!

0: Trending, The Clash. Radio Freccia. Ma mi si è sbloccato un altro cassetto nella mia memoria inutile, la Biston Bitularia, una di quelle cose che mi ricordo, anche questa dalle elementari, che non è altro che una falena, penso africana, una cosa del genere. Me la sono sempre ricordata così, a caso. Il mio cervello ha detto, ma magari ha scartato qualcosa che serviva realmente per ricordarmi questo, quindi siamo messi molto bene, sì.
1: La notizia più inutile? E ricordarsi a memoria la presa della Bastiglia, 14 luglio 1789, inculcata da mia madre perché non riuscivo a ricordarmi la data. Baci da Marta da Verona.

0: Predatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 23:24 su Radio Freccia, qual è la più inutile informazione che tuttora avete memorizzato in testa, che fa parte sempre di una cultura generale ma che nella vita non è che si usa molto spesso, a meno che uno non faccia proprio un lavoro mirato, come dicevamo prima?
4: Ora come ora mi viene in mente E uguale MC2, mi pare, non so, non mi è mai servito a niente.
3: Che mi sembra che non sai neanche molto come ubicarlo, almeno sentire la tua convinzione, quindi magari potevi usarlo, chi lo sa?
5: Io non ho mai utilizzato il teorema di Pitagora, non saprei neanche cosa farne.

0: Radio Freccia. Arriva un messaggio di Roberta che scrive: sternocleido mastoideo. Poi arriva questo messaggio:
1: il carbon cock della rivoluzione industriale. Stefano da Biasono.
0: Bello sentire i vostri ricordi di cose che sono rimaste contro anche la volontà, probabilmente, perché uno si chiede, come anch'io mi sono chiesto,

Ma perché mi ricordo queste cose? Perché proprio queste? Perché la memoria ha fatto spazio a queste cose invece che cose che magari potevano essere più utili? Cioè, ci sono certe cose che mi piacerebbe ricordare, dico no, quella cosa praticamente non me la ricordo più.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.35 su Radio Freccia, sentiamo questo messaggio, sì.
2: Buonasera, che si dirà, la connessione mi regge, quindi la cosa più inutile che io ho imparato, questo in prima media, era questa frase, questa formula, le consonanti della parola deposito XTZ, come finale di parola non si pronunciano mai, questo era il nostro professore di francese, De Siro. Pugliese, lo odiano in molti. Comunque è uscito fuori questa roba qua, però molte parole comunque c'hanno sotto il finale o sta coda finale, quindi non stavo un tubo.
1: Chiaramente non perché era pugliese, perché detta così sembra quasi, ma non per quello, sicuramente era un insegnante forse poco simpatico.

0: Red Hot Chili Peppers. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Chiudiamo qui l'argomento con gli ultimi messaggi, perché poi sentiremo Titania per il concerto degli Scorpions. Arriva questo messaggio, sì.
1: Ciao Chessy, ciao Sfrecciati. Io mi trovo d'accordo con l'opinione del flauto alle medie, perché io avrei preferito oggi imparare a suonare una chitarra che non il flauto, che in realtà non mi è mai servito.
0: Effettivamente, poi qualcun altro scrive: io avrei sempre voluto provare l'arga sbirulina, che poi sarebbe spirulina, e esiste ancora, si usa tranquillamente, quindi puoi provare.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 23:47 su Radio Freccia, ve l'ho detto, ce l'abbiamo. Buonasera Titania.
2: Buonasera Cassidy, ciao sfrecciati.
1: Allora,
2: sì, in diretta dall'Ama Music Festival, un bagnato Ama Music Festival per oggi, che però ha fatto sì comunque che la gente, pur bagnata, rimanesse sotto palio.

0: Ecco perché quest'oggi hanno suonato i Saxon e gli Scorpions. Saxon, band all'apice comunque dell'heavy metal, che ha portato ovviamente i grandi pezzi che li contraddistinguono da sempre. C'è stata una bella scaletta, 12 pezzi in totale, chiaramente il pezzo finale Princess of the Night che ha fatto saltare parecchio la gente. Mi aspettavo tra l'altro, a proposito di saltare, che molte persone fossero un pochino più su con l'età, invece mi sono ritrovata con un pubblico molto molto giovane. Ma venendo direttamente agli Scorpions, che chiaramente invece sono stati i protagonisti di questa serata, anche loro una bellissima scaletta, tra l'altro nel mezzo della scaletta hanno piazzato una Send Me an Angel e una Wind of Change una dietro l'altra, quindi wow. È stato un momento piuttosto catartico, mm-hmm. per poi chiaramente concludere con Still Loving You, ma soprattutto con Rock You Like an Hurricane, che è stato il ritorno dopo un intermezzo con Blackout. Una grande giornata e domani vi aspettiamo sempre ad Ama Music Festival, perché c'è anche Alice Cooper con i The Damned e a iniziare la giornata di domani ci saranno i Messa.
1: Riuscirai a beccarlo Alice Cooper, a fargli rivedere il braccio e magari si ricorda di te?
0: Ma intrufolati. Vedremo.
1: Va bene, grazie Titania. Allora ci sentiamo domani sicuramente, così ci aggiornerai. Vediamo anche se l'hai rincontrato. Ok. Va bene.
0: A domani, se non mi hanno arrestata.
1: No. Ciao, buona serata. Ciao. A domani, good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.